0: Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato quattro...
1: Jacques Offenbach di Rein Nixen, Le fate del Reno, ouverture dall'operetta, poi inserita dall'autore nella propria opera Le Contes d'Hoffmann e rielaborata nel duetto Belle Nuit o Nuit d'Amour, Barcarolle. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Georges Prêtre. Registrazione dal vivo a Vienna nel corso del concerto di Capodanno 2010.

0: Di Jacques Offenbach avete ascoltato di Rein Nixen, Le fate del Reno, ouverture dall'operetta, poi inserita dall'autore nella propria opera Le Conte of Man. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Georges Prêtre. Registrazione dal vivo a Vienna nel corso del concerto di Capodanno 2010.
1: Robert Schumann, Lieder und Gesänge, per voce e pianoforte, opera 27. Sagan, o lieber Vogel mein, dem roten Röslein gleicht mein Lieb. Was soll ich sagen? Jasminenstrauch, nur ein lächelnder Blick. Nathalie Stutzmann, Contralto. Katrin Kollar, Pianoforte.

di Robert Schumann. Avete ascoltato? Lieder und Gesänge per voce e pianoforte, opera 27. Nathalie Stutzmann, contralto. Katrin Collard, pianoforte.

Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in mi bemolle maggiore per violino e pianoforte, K302. Allegro, rondò, andante grazioso. Plamena Nikitasova, violino, e Aline Silbereich, forte piano.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in mi bemolle maggiore per violino e pianoforte K302, Plamena Nikitasova violino, Aline Zülbereich fortepiano. Franz Schubert, Klavierstück D946, numero 1, allegro assai, Alexander Lonkwitsch, pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il Klavierstück di 946, numero 1. Alexander Lonquich, pianoforte.
1: Jan Dismas Zelenka. Ouverture in fa maggiore a 7 concertanti per due oboi, fagotto, archi e continuo. Ouverture grave, allegro, grave, aria, minuetto prima e secondo, aria siciliana, follia. Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.

0: Di Jan Dismas Zelenka abbiamo ascoltato l'ouverture in fa maggiore a sette concertanti per due oboi, fagotto, archi e continuo. Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.
1: César Franck, sinfonia in re minore. Lento, allegro non troppo. Allegretto, allegro non troppo. Cincinnati Symphony Orchestra, diretta da Jesús López Cobos.

di César Franck avete ascoltato Sinfonia in Re minore, Cincinnati Symphony Orchestra, diretta da Jesús López Cobos.

Rai Radio 3 Classica. Emmanuel Chabrier. Amber, 18 gennaio 1841, Parigi, 13 settembre 1894. Suite pastorale per orchestra. Orchestrazione dell'autore dei numeri 6, 7, 4 e 10 dai DPS Pittoresque per pianoforte. Idylle. Andantino poco commoto. Danse villageoise. Allegro risoluto. Sous-bois. Andantino. Scherzo vals. Allegro vivo. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da John Eliot Gardiner.

di Emmanuel Chabrier avete ascoltato Suite Pastoral per Orchestra, orchestrazione dell'autore dei numeri 6, 7, 4 e 10 dai DPS Pittoresque per pianoforte. Orchestra Wiener Philharmoniker, diretta da John Eliot Gardiner. Sofia Gubaidulina. Concerto per flauto, archi e percussioni. Emmanuel Paud, flauti e ottavino. Simon Carrington, Neil Percy, Dave Jackson e Jeremy Kearns, percussioni. London Symphony Orchestra, diretta da Mstislav Rostropovich.

Di Sofia Gubaidulina avete ascoltato Concerto per flauto, archi e percussioni. Emmanuel Paud, flauti e ottavino. Simon Carrington, Neil Percy, Dave Jackson e Jeremy Corns, percussioni. London Symphony Orchestra, diretta da Mstislav Rostropovich.

Rai Radio 3 Classica. Frédéric Chopin. Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte, opera 65. Allegro moderato, scherzo, allegro con brio, largo, finale, allegro. Jean-Guyen Queyras, violoncello. Alexander Melnikov, pianoforte.

0: di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato la sonata in sol minore per violoncello e pianoforte, opera 65. Jean-Guyen Queyras, violoncello. Alexander Melnikov, pianoforte.
1: Hector Berlioz, Sinfonia fantastica, episodi della vita di un artista, opera 14. Rêverie Passion, largo, allegro agitato e appassionato assai. Un bal, vals allegro non troppo. Scène aux Champs, adagio. Marche au supplice, allegretto non troppo. Songe d'une nuit du sabbat, dies irae, ronde du sabbat, larghetto, allegro, allegro assai, allegro, un peu retenu, animé un peu. Philadelphia Orchestra, diretta da Riccardo Muti.

0: Schönen Nachmittag wünscht Daniel Hofer aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Brenner Autobahn in Fahrtrichtung Süden zwischen Klausen und Bozen Nord sowie auf der Bustertaler Staatsstraße in Fahrtrichtung Innichen zwischen St. Lorenzen und Percha Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. Und auf der Brenner Autobahn immer in Fahrtrichtung Süden zwischen Bozen Süd und Affi abschnittsweise Kolonnenverkehr wegen Überlastung. Auf der Brenner Staatsstraße zwischen Azwang und Kollmann besteht eine Einbahnregelung wegen Arbeiten. Rechnen Sie mit Wartezeiten und Staus, vor allem in Fahrtrichtung Süden. Weitere Verzögerungen wegen Arbeiten gibt es auf der Schnellstraße Meran-Bozen in beiden Fahrtrichtungen zwischen Marling und Meran-Süd-Zienich, auf der Landesstraße Meran-Hafling unterhalb von Hafling sowie auf der Landesstraße zwischen Weidbruck und Kastelroth. Kommen Sie gut voran!
1: RAI Ladinia Notiziar.
2: Dalla RAI Ladinia bun di ben nüdas e ben nüsa notiziar Ladin da miseles dues in kö dant ratter con chi jargo manc. Costruzione noia d'implant Ciampinoi te salva con in cen restaurant pro la stazione a Munt, il guern provinciale de Lumvarda. L'appel del soccorso alpin da telefoneti casi de emergenza reala e nia por sorvis de taxi. Utjes da Munt la manchanza de Ega se fes sinti sun gisa da manedo, vint propostas de locaior vada zite por kiri l'erc por offizi del tribunal tome adum. Tol notiziar l'erc la digna live cun Cinzia Pistoia, tema in cui la transizione energetica del consorzio elettric de Pozza. Mo giunta in proia all'inu fatum vare in ant del vers la costruzione noia dell'implant Ciampinoi, te salva planifica la società di implant Ciampinoi da fa sol implanta cabines da nu. Da nu un ince fa il ristorante pro la stazione a Monte Sun Ciampinai. Zan il proiet nu accette dal comitè provinciale per la sconanza dell'ambient cun valgono condizions. Ince il guan provinciale e a una cun la rat positiv del comitè e a dell'um Varda. De plunes di Jasmin Ferdic.
3: La Societe d'Implants Ciampinoi ha deit il proiet cum l'ingiunta de n'ingrescida de sopportanza ambientale in lampaseda dal ton pro l'office provincial competent. La Societe planificaia da sostitui l'implanta cabinas attual da 12 posts che n'y fat su alla fin di anni 80 cun un implanta cabinas da 16 posts. Cun l'implant porta munt nu o la Societe modernise il raion da gicunischi Ciampinoi moince la revalute e aumente l'attrattività. In scel da podai liti documents da je. L'implanta cabinas attual nenia plus conforme al tamp, con cas implant, el meso trasporte de tal plus 2400 personas all'ora, cic, citat, ne tleca nia plus porischia dus ca dora cas implant e nianca porischia dus ca fes la roda del sella. La Societe se vaiga spodant rater ince sotto pression de temp, ciò di che un gran evento sportif tlo coraporta, o di che il 2031 vagnel tini i campionats mondiali il de Bojagne da miore casta situazione critica in sce la Societe. Al sin giunta che le esigenze di schiaduz in cunt de confort, temps de spetta curce, temps de jade a svelc, aumenta tres fora. Con l'implanta cabinas da sade spost, podes la capacità de trasport ni aumentada a 3600 persone all'ora, a una maniera da schmendri tams de spetta trattani tams de pizza pro la stazione a Val. Il rinnovamento del restaurant pro la stazione a Munt Ciampinai l'attraverso permettesse una modernizzazione dell'offerta gastronomica del raion con una funzione positiva su un'altra l'immagine del raion da Gicunischi, scrive la Societe. Alla dode su plans, deslignifazione frabicat de gran qualità con una odlada incomparabile a 360 degrados in les Dolomites de Gardana e la stazione a Munt e il restaurant desdevente alla parora un di punch d'attrazione più chiris del carosel Dolomiti Superski. La provincia de Balzang è mai imperta una con il plan della Societe Ciampinoi. Il Comitè per la Sconanza d'Ambiente ha belle de giugno de je un arat positif in giunta in dere condizions. De Balzang è mai imperta una con il plan della Societe Ciampinoi. Il Comitè per la Sconanza d'Ambiente ha belle de giugno de je un arat positif in giunta in dere condizions. Dantre le condizions più

0: Imu d'un argument fan excursions pour Monte Sanadé cal nidig un taxi, pour vete hotel, o ince da mané do ajut do la sista Sarade can ice mo la stazion a Munt d'implant Portamonte e se ceda, che belle schlut. Spoince il chang massa stank por ginant o casi de jant che lascia la tanda, de cal in temporal por ce chiri protezion in valgo d'ater, e da mané spal cente do da scorove in do sul post la tanda, ce che sozio du quiche dis et la val de San Nicolote fascia. Kije ma imperde de casi de escursionisce che contattai al soccorso alpin por da manedo aiut de situazions nia de emergenza. I tecnics del soccorso alpin e speleologic del Trentin fej l'appel alla responsabilité, ricordando contatte il numero de emergenza ma te casi de un pericolo real o de una difficoltà effettiva da ne podai nia più rove avali in sicurezza. I consais por chi che va su pur monte analise avvisa il percorso, controlle il meteo, se vistia la do le condizioni meteo e valute le condizioni fisiche. I soccorridus sottolineano l'importanza da da manedo aiuto del caso di una situazione di difficoltà reale. Ciò che spiega in c'è Diego Clara del soccorso alpin la Valbadia. I soccorridus va ciò che volontas pro il soccorso alpin, mongiade calin intervanti esi oblia da gia da idee, in ciò Clara. E io giù un plat do calettume a dom la per centrale del Palazzo del Tribunale a Balzan e zun do a chiri alternativa sprofizi nus. Stefan Pescolderun.
1: Alla do dell'assessor provinciale Christian Bianchi e il ruvete ci ne ciamo vinto offerte da perto privac per locale fra bicac di chi campudes maggiori uffizi. Le offerte ne era valutate in che dall'assessorat ad una la direzione del tribunale e ti disco vangerange poi ci fa su rapporto vale per da chiari una soluzione di prescia. Il tam tenet ma des l'inistlari tanginant e ciun che sarà il fra bicac che sarà buon pur cash fin. L'assessor Christian Bianchi alza fora che le offerte sorva a zite mostra se che imprenditori da Balzanger conosce la situazione d'emergenza e o dai depara da c'è una soluzione tem tam curt.
0: Por fa controi tecnics de mesi motorizzati direttamente su un ur de strada e l'offizio motorizzazione la provincia do argine ite un center mobile por sostenere l'attività delle forze dell'ordine.
1: Di controlli tecnici di auto e motors vanno ispezionate le condizioni che circolano su strada. Vanno controllati l'entrata di montli, i spidli, i silenziadus da sperazione e i ruos dal fium, che è consente di tre casi da bene mesi motorizzati, muda tecnicamente e cantare in porcalnia ite i limiti di vera consadus o non rispettare a nia d'altre norme di legge. Il Center Mobile ne presenta chi dice all'assessor per la mobilità Daniel Alfreider. Ciò che l'alze fora ne era a disposizione delle forze dell'ordine ad un personale qualificato per sostenere la polizia, i carabinieri e la polizia del comune di controlli tecnici per garantire una più sicurezza su strada. Il direttore dell'ufficio di motorizzazione, Marco Scolaut e Roberto Terzariol, agente tecnico della polizia stradale, ti ha spiegato all'assessore provinciale Alfreider e al direttore del Dipartimento Valazza due strumenti dell'auto e ciò che gli interventi del controllo possono sfiorire. L'obiettivo è quello di fare fuori, in maniera sicura, i defetti tecnici e di tracciare sistematicamente dal traffico i mesi contenuti le norme in cui è comunicata la provincia. L'attività del controllo tecnico va in maniera fatta in collaborazione con una unità competente delle forze dell'ordine.
0: E molto un argomento in cui casi stessi fece sentite dei più da molti problemi della mancanza di gà. Ti valione la situazione belle sein de luce scial di scletta al diun Simon Morodar.
2: Troppo utis ad in staffori no problemi di gà. Il clima se muda. L'invierno naiv de manco in cila porta troppo fontanas manco ega. Audion Christian Pescol, la utia Toni Demes.
3: Stan van scial di manco ega cazanza. Che già dan fe più cautra già che l'anvot scial di puoc tut l'invierno. In China sanya sunt asaura la neuf la schwanz die krebs i schi weisung mehr von sank wang manko del metz lega ke unia ja utriani da kas da sajong di jong
2: la utis muss a kri autre solutions kas comporta sa manche de mazra speises
3: nos zu lang lega nia de saura hit ja i lo nivel vor ega dutling sta i dan die jani os kumenchai lo nia plu nidra lega i ponasm su kri na solution e son pogiccia alla pompeca dal fasanr pont che leu la per sus un saslon che lo il pit pichadoi e longsm tu via zec da piesu lega in a pompa in sila pompa un scat hitia ma coc ditem van me plu mesa la quantità che la cuniva

0: Ciao, Triani.
1: Mil patron ancha bel msus la shemene su ega kun l'jolok na solution ke n'buta nia pradut ala utjes.
0: No, kal va sambang nia kal fosta fat an dir jani in tlauta, ma kal kaspaya propinia an porta su massa purcha ega. Tlo su yel jolok me bong de jule 800 kilo, i per kal van l'su na gota sung sa spondi de kalken adrova tundi.
1: Ancha Alexander Piazza, patron la utje de Dantor Sash, a dit la solution i critica. La tachas de neuf de kels kentuloa i ani passei lega i duz bel de gedes, i kash bel de lujo, che la gerani ant nishilas tam piazza masrang i ani ke vang bel zare la utje a la fin d'agost. Da l'autre pert compaid un fort pluturish, le de bujan d'ega kash, angas in chale de sparenia ega u la clava. Christian Pescol.
0: El vang sung romong janti kai va meson kegadoi, kai tira duz lega i lo val un grumong di litri, poi la sera da fuoco droanga, la veggiù, ma la maggiore parte è proprio che va su un cagadoi.
1: Una soluzione fosse quella di due in cui pre la utia con un ruolo da lega.
0: Lì, una zona non è tanto saurita da fente loro, non sono belle che psa da valgono anni, però l'hanno costato ben buon auto, che è una hitia che a me tra i mangi mezzi da virti in stanni a buona da sostenente il costo. I ong ens bel rujna kul lambolt de selva i kung la sauch provinciel de competenza. Ja ja dik is tol sud kes problem i ki chalra de nas jude.
1: Adit Christian Pescol, la utia Toni Demetz. La problematica de lega davant de formagera. Pra la utias is la vainanten schila en chati luas. La va bel zan de kri solutions.
2: E zan nyung a nostra programmazione da in schnitt.
3: La prospettiva de tre ei ko scritt la storia è una prospettiva maschile. Sticciara da ti acciaria la storia da quel punto di vista non sang. Mille storie sora veres, sora battaglie, sora de gran e sora de gran personalità, la storia delle eras ne nuda contada e nuda desmonciada. E alle la ur complicier c'han valle dan cutting archiv. Inche che tre eras a mudeling nom tartan sua vita, ciò che se maridades, ciò che se ha fatto storia. Perché non mi sono parita a ciaria a tramonte, mi sono parita a odei, e mi sono anche parita a odei le cose che alla prima vidlada più piccere, più non importanti, ma ci c'è una visa se contro der trepte nostra storia.
4: En sche Stefania Pichai der Sora Perra, queda bundeja se tagnenka direttoria dal Museum de Seres dal Frauenmuseum Hittisau. Hittisau è un paese dal Bregenzerwald, dal Vorarlberg, tlo è l'anno in mille nidaurit le su Museum de Seres d'Austria. Le museum aurissorantò l'enciaria dai deus ai punsto d'udet le Seres, da mettere l'um chia spets quea porciong d'agnus metusen aperti, qua inceldiran quelle bojun da se conquiste sua l'erchi sua visibilità. All'en concert feminist, desquince un concert general de justizia e avalianza.
3: Te che museum tratunse la storia delle eres e la cultura delle eres. La cultura di genere messo di, ciò che chiamai delle eres messo in cibaie da ei e da altri generi. Alle ne chiamadui e arrivagna mada baie delle eres senza impostela le discurs ten idea più d'averta. Perché el ci chi fa giunto bello da 13 anni, e sa anche la storia delle eres è una storia dal sedes monce, dal fales cosis pitcheres, da nia con te stories.
4: En sche Stefania Pichai der Sora Pera dal Plan de Mareo, direttoria dal Museum de Seres a Hittisau. Al Frauenmuseum Hittisau, a sues fundamentes politiche, sociale e culturale, je dediché nostra al speciale en schnett les 2050.
2: E giuinant con les manifestazions l'Union Cultura da Mund mettin doge il bald las strias en sabeda ai 25 de messe, era tanginant.
5: La manifestazione mat beleman domis de con un programma per pici e grani, pitevagno l'un laboratore creativ por descori i sons del bosch e d'altre attività por maindri. Sura pro, il la professoria Ulrike Kindl che partage so savai in char les strias del Sud Tirol e della Val Badia. La cornice musicale della manifestazione se cruzia i gota da la Val, spo i Chasing Rabbits da Alplang, manceno ponia Max Kastlunger e si samba, la pro sarà l'incajan in Cezenzo e Chapo e Omkara Sound System DAP, un implant audio fatta man por reproduce una selezione musicale DAP che stlugerà giù la sara. L'invit dell'organizzazione calda se to impara Chapi e Granares por toperta al bal canche sora del vado giù e canche al sedesciada strias e striungs a balè in Charles Fuc.
2: E lasciun ciamo al savaina a sopoltura.
5: Schon che jung reportei il mort den Incident, da nida pizla i la jö Martina Valentin de 78 Luc Dadang a istadus de mese. In schnöd vanyel dit la corona da le sot da sarat ligia it la casa da defunta. La sepoltura in domang jöbia, danker pas e la una, paia la processionia da casa contra la ligia de sanglinert o la calventini la massa de sepoltura da les deus domis de.
2: E ti dunciamo nella dal meteo. Domis de dal inan soradle alle man valgunas nioras in man vel tam te nostra provincia trescimo influenze da na pressione alta. Al da soradle te dote la provincia a boc pasl un valgunas nioras a schleier. Il notiziar la ding serio e chilo di lang di osta attenzione da Roman Clara al microfono e da Sven Miracolo alla tecnica. La programmazione radio va zaninant con la linea live tema in cui la transizione energetica e gli investimenti news del consorzio elettrico di Pozza. Gest de studio e Dino De Tomas, direttore del consorzio elettrico. La conduzione è di Cinzia Pistoia. A tutte le cante si è a Duccanci, c'è un buon domiste con i programmi di Rai Ladinia.

0: Ladinia Live. Mikrofons da Wjörtsch zum Aktualität und Kultur.
1: Subito do il notizia Ladin, un bel saluto a tutte e a tutti da parte di Cinzia Pistoia che vi resona al microfono di Maximilian Ebner, vinde do il viere cala tecnica. Per poter far fronte alla differente situazione che ne mette tanti mutamenti climatici e per starite tra le norme che toccia al settore dell'energia, il Consorzio Elettrico di Pozza, assieme al Consorzio Destinico, va in verso la transizione energetica con neves investimenti. De che si tratta il te specific? Per Saira Pontinze che di più ha un incollamento con noi, Dino De Tomas, direttore del Consorzio Elettrico di Pozza. Buon domenica di Dino e di Telpai di Razzetta a nostro invito.
2: Buon domenica a tutti voi e va il Pai.
1: Dino, dunque, quel pastot tout la decisione di avere la neva prospettive per differenziare la fontana di produzione di energia?
2: Ma noi abbiamo veduto che dalla Pontinze sempre più problemi di produzione di mo colaga e dunque la pisada è stata fatta a Zacche, era un'idea che ha in risonanza al Consorzio Elettrico da Stenico e dalla Pontin si è un risonante pezzo e la Padon decide di si mettere insieme e ha fatto questa nuova società che si chiama Adels Green Power. Questa chiola è stata mettuta a una per due motivi, un che è di poter differenziare la produzione e avere una produzione fuori da che le impostola che noi adesso fuori la corrente del CD. Questione ben buon perché che il pel di dar aere energia netta che viene portata a casa bisogno dal resto della taglia. Per il resto, naturalmente, bisogna tenere conto che pian piano incentivi e dunque che sarà bisogno che vende ritorno da altre fonti, venirà pian piano a menciare e dunque sarà del presente una liquidità che la parvenga da queste fonti rinnovabili e queste che naturalmente le ha il doppio effetto che le tende a un'energia netta e di avere lingua di liquidità per un domani.
1: La transizione energetica è una delle grandi sfide di chi stempes, no? Con un ruolo elpa un consorzio elettrico territoriale per accompagnare i sentadins e la firmes del territorio in verso questo mudamento?
2: Diciamo che la prima parte, forse che la più importante, è l'esigenza di segnare ai sentadins a consumare la corrente, perché non è più una roba così scontata, perché la era nauta, aga nera testi, consumi si era più piccoli e dunque se ne è sa perduto e perduci. Anche con di le desvalif, a un vedù i mutamenti climatici che passa grandi dravaride per dire e però non pief più dal verso pian piano perché faceva nauta, la neis è sempre più pece dunque dal sud alla produzione che nauta si è bella grassa, bella grana, dice anche la lingua più sinistra da se gestire, da se tenere e dunque la parte importante è proprio quella di cercare di indirizzare in maniera che il consumo si venga a fare lingua col chaff e che non venga di mo' attaccato correnti e cai di là per farsi di tutto.
1: Se resona in c'è troppo puntino della risorsa di Egades che te ne sdit, no? Con azione pametuita specifica te vale in conto di questo?
2: Sì, che dice, il problema è, ma ora sì, è che ormai le grandi gravaride che dura un valcora e dopo d'olio a felì e che sono dei da a fare una gran produzione sull'ordine del mais o dell'anno e questo le, perché vedo sempre più di spesa ormai una decina degna che sta man sempre appeso e chi sul trimestre è Caterenzo dal Duzzi ha proprio veduto la differenza. Se noi sono a vedere che succedeva 10 anni fa, era sicuramente una roba più valiva, più seguitata dal corso dall'anza, anni già che dal sud si produceva la moglie di corrente se lui ha scomenza di sta che se ha una bella produzione tutto nel pieve andò da nesse dunque se lui ha scomenza all'inverno sempre andò con una buona produzione anche con di non è proprio non è più possibile e dunque bella pontina se ne ha una corte se ne ha corte duce che sempre le mudamo.
1: Dunque, Gir, mingol più della IT di aspetti tecnics, dino se va in verso il fotovoltaico?
2: Ma sicuramente la fotovoltaica è un'auta, se quindi essa sentire un'auta non si è pissata niente da lunch. Perché? Perché due motivi, sempre che costava veramente la moglie, perché era vinto l'incentivo, e allora una gran coretta si era sentita su per ciappare soldi. Dall'altra man si che dice ha una gran produzione di energia e manco consumo, dunque non era niente tal pensiero di far alter rispetto a che era l'idroelettrico. Anche invece le desvalisse in cioè noi pian piano scominciamo a che può dare che non spicol a già che la vanno a permettere di fare gran robe a un tacai mettersi in questi magazzini ora che insomma siamo in grande dei posti da poter far corrente.
1: A un ragionare dei consumi, in conto di questo modello c'è i bisogni di sentadins di questo verso?
2: I bisogni si muda an per an, diciamo che l'aumento è dal 4-5% mediamente da anno, da po' d'oggi, per tenere conto che per dire le cosine le dute elettriche dunque queste le in consumo in piance portamont a un centervit se sa le in gran un altro gran consumo che in piance che fa la neve a modo più e dunque già corredo a chi sbesegna vuol dire era moglie decorrente sono tutti dei momenti o là che le manco il possibile l'air perché l'autunno, l'inverno, non è il momento per produrre da idroelettrico. A dire il vero, dice fotovoltaico in questa maniera per di dare che tanto. Se tacca a guardare verso le batterie, il sistema di accumulo dell'energia. Lingolendo magari come tecnologie, però sicuramente a di calei, si zoom, muie, col priesse dunque che schio le bombe perché se pensare di fare investimenti che nauta non era possibile fare.
1: Un altro aspetto di quel che deve tenere conto della situazione globale no? Che la muda do a do soprattutto in conto di questo argomento.
2: La situazione globale le problemi non de modi sono per il consumo della corrente ma le è un problema grande perché vedono con severe in cese vencia paite porcio la che muda pecconia a livello dei corsi di zona dell'energia delle ostese del ritorno se va a par ma le unte facce le massime speculazioni alle unte muglie di spese a essere da dire i ven faccio speculazione va su attraverso dalla benzina, dal gas, che si ho, va come anarchi che le, naturalmente vince il costo dall'energia.
1: Per dire, ritorna a nostro rayon, Dino, ti ultime sensi reso una muia di energia rinnovabile e comunità energetiche, no? Con l'una ha l'opportunità di che potesse ruere a Pontin per nostre territorie e con l'una invece gli ostacoli.
2: Allora, le opportunità diciamo, della comunità energetica le ha diciamo, il valore da un dedut, perché ci deve pensare che non è tanto economico, ma le ha al sensibilizzare la gente, le persone, a capire come fare a se consumare l'energia che tu hai disponibile, invece che durare sempre di più senza sapere perché per poi dava che la vendi e tanto la costa. Dunque l'istrumento che serve della Pontin per questo obiettivo le sociale d'ante vedut le un far capire un far conoscere alla gente ai cittadini che vuol dire sparagnare da una mano e se dura su che se ha le deschempi color là che tu fas che tu te tole fora da tocchi color, tu pesta al tore tal magnar e sin che tu altri che tu altri da magnar una unta che se fene short, dicion che tu conosci la provvede al salantro, a corci sicuramente più auci. Che schiole vediamo assistenti alla comunità energetica, da poi do dal livello economico né dei piccoli incentivi che vendere torno, ma se sono a vedere la proporzione tra che le incentivi e che le il costo se viene tu per la comunità, se va il DUT, fare un impianto che potesse gli dare corrente alla comunità, sicuramente a che ci avete gli scontri con essa pasu e dunque che ti resta di fronte guofa le PIC se sono a guardare proprio demo, la man dell'economica ecco, che riguarda il vadagno.
1: Con tanto importante il pa a Pontin vardere in c'è i valori sociali del territorio e non demo chi economics a Pontin.
2: Ma giù ragione che direttore di una cooperativa e dunque sa onde non che la funzione di una cooperativa ha la forza e nel nostro caso lei sicuramente che era di dare benefici ai soci, i soci e la comunità. La comunità energetica ha la medema idea da portare in avanti. Noi siamo belli da che sponde veduta e un centennio e passa di storia. Logicamente ha un bisogno abbondante vedere o chi che l'era da noi di abbondante vedere che sicuramente la porta al benessere economico e sociale di Possola che noi possiamo girare la corrente che dice la comunità energetica le torna da noi che le è sempre stato fatto che diciamo, l'importante che la gente la con ci dice in tenere, che non le fa per stravadagnare, se pensa di mo al vadagno non si ha più questa funzione sociale.
1: Se Vardona Ien che vegna, a colui mudamento se per il papi ser, cambierà il pazzè che ti rapporta inter territorio, energia, sostenibilità?
2: In avvenire giù la vede sempre più greda, sempre più problemi di aer corrente che la costa è PEC, di un'aera sa, non demo dell'aer che la costa è PEC, perché chi si muda menci che gli è di par di peso e dunque diventa che la gente attacca a si rendere conto che non le si sorrisi rinanti, ne basta una piccola vera che dice tanto a mudar tutto e dunque deve essere a scorci. Io vedo che da mando ai giovani le sicuramente era un grande interesse che forse noi anni perdù per gli anni passati, gli anni 80 o i 90, ora che era un grande benessere.
1: Dunque innovazione, novel dir zirenvers o novel dir demosi renvers investiment per cacence ma ince proer aer un'altra impostazione della dora dell'energia.
2: Direi che ti dice lurar con un'altra chaff l'innovazione la va bene tutto sorile tutto che ven porta in anzi una maniera diciamo più le più svelto o asirinante e che scomporta ince che il svelto che vedono anche per esempio dati dall'intelligenza artificiale che schiò le problem perché il problema vendendo tutto pensando che ince che sarà lavora su macchine elettroniche e le macchine elettroniche le consuma un sacco di energia dunque venivo in giacca che se tacca la colda le ancora do vini di a secche danes e alla fine il problema è sempre tiene e sempre più grande che le la mancanza di energia a livello globale.
1: Fosa da senda a ragionare alla longe, a buon conto nostra trasmissione la rueda Piz, dette il pai Dino De Tomas, direttore del consorzio Electric De Puzza, per aver fatto un cheder sulla situazione energetica attuale.
2: Devo il pai a voi.
1: La Digna Live, Feneschio. Da studiedoi della RAI de Busan, a voi nante in buondomesdì, da parte del nostro tecnico del son Maximilian Ebner e de Cinzia Pistoia che vi ha resonato al microfono.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lässt das sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: La Rai Ladinia di Cancina, buonasera e una buona lezione per nostro notiziar seral. Le soccorso al Pinkfishing Appell agli escursionisti sarà un intervento d'aiuto mate casi di difficoltà reali. Fanno escursioni su per monti, sanno a dei calne di un taxi per un hotel o ince da manedo aiuto dalle 6 da sera, di a cangecemo la stazione a Munt, l'implant Porta Munt e Secera, per esempio, bello schlut, o ince per le ciang, ma sa stanco, casi di giant, co champa fora de tenda di a calentemporali, che era le cianti dodes, chisce ma un perde casi di escursionisti co contatteglie le soccorso al Pink per da manedo aiuto di situazioni nia di emergenza. Le soccorso al Pink, in speleologico dal Trentin, fece l'appello alla responsabilità. I ricorda che le da contate le soccorso al PIN mate case di prigo reale o di una difficoltà effettiva. In cedea che se i soccorridus e pan intervento non è necessario, è l'entardia monge, alles da essere un intervento con persone che odora veramente l'aiuto, in ecerda le soccorso non è mai per comodità. I consigli, analisi avvise del percorso, controlli avvise le meteo, se gestia dal dert e valutù dert le condizioni fisiche che ha. In ce cui ste se fece son titere più uccis da munt le probleme della mancanza diga. La situazione in perd bello in ce sen critica, al jung Simon Moroder.
3: Troppo uccis ad in sta fuori no problems diga. Il clima se muda. L'invier naivl de manco in ce la porta troppo fontana se manco ega. Audion Christian Pescol, la uccia Tony Demes.
4: Stan van il schal di manco ega, c'zanza. Ca già dan fe più cautra, già che l'an vat schal di puoc tut l'invierne. In China sind es unter Säure la Neuf, die Schwanz, die Krebs. Ich weiß nicht mehr von Sankt, wenn ein Manko der Metz legt, und ihr Jahr trägt, dann kannst du das sagen.
3: Lautis muss er kriegen andere Solutions. Kannst du komporten, dass er manche der Maschere Speises?
4: Wenn du lange legst, dann ist es Säure hier. Ich lege nicht vor Ega, dort links da. Und dann die Jahre, ich komme nicht, ich lege nicht mehr niedere Lege. Ich kann also so kriegen eine Solution. I son pojiccia alla pumpeca dal fasanr pont che li ho la con per su son saslon che lo il pit pisciadoi i longs mto via zec da piesu lega in a pumpa in sci la pumpa un scat hitia ma coc dit eben van me plu mesa la quantità che la cuniva ja o tri anni
1: un che Christian Pescol. Le soccorso al Pinde Fascia e New Cardia in cui per due interventi, tal medemo momento. Un primo intervento è stesso in la marmolada sul territorio di Cianacei. L'allarme giudì in cerle sonne per un alpinista di quarantaine della Repubblica Ceca, che ha slisore sulla via normale. In tenuto dell'incidente del cui è da su centro, San Grup, qua spò di allarme. Le giole rattrazzò le farì con la binda, dole sprome scure se ne condito d'ospedale a Cavaleis. I tal medemo tempo, una escursionista italiana romagnura ferita da ocarea tomada e slisorata sulla semina Friedrich August. Ha fatto un trauma al CEM. L'Eli Soccorso ha condotto la ferita a Cavaleis. E non c'è la nostra programmazione di televisione in Schnett.
5: La prospettiva di tre CEI che ha scritto la storia è una prospettiva maschile. Si dice che piacerebbe la storia da quel punto di vista. Non c'è mille storie sono vere, sono battaglie, sono di gran e sono di gran personalità. La storia delle sere non è niente contata e niente desmonciata. Perché non mi sono parita a cercare altre monte, mi sono parita a delle cose che alla prima vigliata più piccole, più non importanti, ma ci c'è una visa secondo la trepte della nostra storia.
1: In sci Stefania Picciaider Sora Pera, che da 17 anni in ca direttoria dal Museum de Seres, dal Frauenmuseum Hittisau. Hittisau è tal Pregenzerwald tal Vorarlberg, tlo è l'anno 2000 in udauritle su Museum de Seres l'Austria. Kis museum auri sorantole in ciaria dai deus ai punti studiuda de Seres, da mettere a lum chi a spec, che per cianci d'anni smettus den aperti, che in cede d'anquelle bojunda se conquisti sua l'erc e sua visibilità. All'en concetto femminista, desquince un concetto generale di avalianza e di giustizia. Al Frauenmuseum Hittisau è dedicato il nostro speciale in Schnettles 25 Canta, Rai Ladinia. In jung alles previsions dal tomp do le bel tomp in köser alle tomp in domang in do manco stabil con ince trec nida and dutti a por le domi sde con alus ince val pluia i temporai i temperature scova dai 7 degrees ai 23 degrees. Por kösch notiziare kösch dut, derbe il anki se stis con nos, lo varan se genannt con la programmazion ladina.
6: Mestieres conte fora. Un programma per descuerzer i lorieres e sia specie desconosui. In bel saluto a tutte e a tutti, benvenuti a nostra trasmissione di SNET da parte di Cinzia Pistoia che vi risuona al microfono e di Thomas Rieder che mi accompagna alla parte tecnica. Se un usea si figurerite fora da una sala di tribunale, ante il re de sbute se barac, se ne da ritmo di una sentenza do che l'altra. Ma quel pavisa all'urier di un avvocat? Che il pavinde do la ore spassede sa studiare fuori casi, la pressione de starite ti termini, mudamente della legge, ma solo al duti rapporti umani e la responsabilità che domana che smestir? Per certe che di più, a un incolamento con noi, l'avvocata dell'Ordine dei Trenti e Presidente dell'Autorità per la Mentranza, Katia Vaselai. Buonasera Katia, dite il paio di razzetta nostra invit.
7: Buonasera Duce.
6: Katia, dunque, podone scomenzer portando la desferenza ante l'idea che si ha dell'avvocata e la realtà che invece le vinde do questa professione?
7: Sì, che posso dire le, che l'avvocato tante utte al ben vedù dalla gente desche, che da cui non si conosce mai zir. Che anche invece si conosce a pisare all'avvocato desche che si pensa a medico e a un professionista che per di dar te un momento di difficoltà.
6: Con una ela l'aperta de tiel urier che nessun veit, con una ela l'inciaria che ha un avvocat veduta che sponde veduta chi ho.
7: Dison che la gente non veit le che l'avvocat lavora in sé 24 ore in di, perché c'è anche tu fenesse e tu sare via lus dell'ufficio, al ciaf seguita all'urar e che sia da sera o che sia da doman presto o che sia de notte, tu seguite a pissare a che t'as da far, a co che tu pesse tirar fora da un problema una persona, a co che tu cogne impostare una strategia di difesa, le un lauriere che va in ante 24 su 24, posso dire.
6: Nos ve figuron sempre itete tribunal, no? E la cosita?
7: Ma diciamo che te ultime segni non l'hai più proprio cosita, perché le muie telematico adesso, io ho ragione perché che le la parte che mi compete di più al civile, e se ne utta se si a fare tutte le udienze in tribunale, adesso tante udienze tu le puoi fare scritte, a un dei programmi insomma per manare duci atti del tribunale che va a sostituire delle udienze che nauta se fasi in presenza, e dunque la presenza in tribunale manco perché che le i avvocati civilisti la è mingol manco forte di quello che la era fino a Balcan fa.
6: Dalla sacche le leggi le muda de spes cosa fese l'essere sempre a giorni?
7: Se con studiare a dodò. E vedere anche di più, noi abbiamo passato chi sei in the Covid, che duce sa on, che io faccio un gre par duce, ma anche che la nostra professione era ne rue che si ane a dormire, che se sai che se cogna a farte una maniera e la di do se le va, che l'era venuto fuori a Valc da Nef, e dunque cognona do a do se aggiornare. Che schiole fondamentale per poter dare un servizio adeguato alla gente che ti dà sfiducia, e però l'ence al bel della nostra professione. Non crede che Zakei potesse fare questo mestiere se non gli piacesse, perché le fa dia, però l'ence al bel che il deconiera dodò imparare robe neve.
6: Che il pal bel di fare l'avvocato? Che vele il padir?
7: Ma io direi che non sarà per duce valif, che posso dire io al bel le d'andadut che non è un lurier stufon, perché tu seguite a fare in robe neve, a studiare robe neve, tu te mette su questione sempre desvalive, E le belle ence che anche te sbonde di dar veramente una persona. Che anche te rua una persona che tu veide che non la già dorme de not per una questione e tu te sbonde farlo andò a dormire. Che schio per me è la più grande soddisfazione, de sicuro.
6: L'avvocato, il PLSRV2, ence di schien consulente?
7: Sì, allora, desche che disegnante che hai fatto un paragone con un medico, noi cerchiamo di risolvere i problemi, perché non sempre è possibile. Però se fai de segur, e sono sicura che parlenci, parduci i miei colleghi, se fai tutto il possibile. E certo, se la gente la pisassa, l'avvocato, desche una persona a cui c'è domanar dant fora, che l'ha da far facile, l'avvocato diventa ence più utile, perché anche se va dall'avvocato con un problema che le ruà già a un livello molto alto di problematicità, ence per l'avvocato diventa più greve ruare una soluzione che pensir bene al cliente. Se cognessa fosse taccare a vedere l'avvocato ince proprio desche un consulente, tanto di firmare magari un contratto, una scrittura, un accordo, fosse possa meglio sir da un avvocato e già domanare se secondo ella va bene. Tante utte che controllo preventivo al pel salvar da tante questioni problematiche successive.
6: Cosa tolle il passo invece un caso?
7: Ah, il caso non tu tolle se tu, è il cliente che decide di te dar fiducia a te. E dunque, che fa parte proprio della nostra professione, è proprio il rapporto fiduciario col cliente. Al cliente, al pelaer fiducia a te, per vari motivi, ovviamente, e tant'è che ince noi deontologicamente a un ince degli obblighi comportamentali, non demo sull'uriere, ma ince della vita privata, no? Che schiò per dar sempre dignità alla professione e crese che la gente do soggettivamente la preferisse un avvocato piuttosto che un altro per vari motivi, ma di sicuro ogni avvocato sa che l'ha da si comportare in una certa maniera, sia ite che fuori dalla propria professione.
6: E che volesse dire te la vita da vignidi?
7: Ha un obbligo di mantenere sempre un contegno dignitoso per tutta la categoria. Co che mi comporto io va a influire in su che per essere veduto un altro mio collega. No, o non un specifico, ma in generale la categoria degli avvocati. Dunque, che per essere dignitoso o non dignitoso, naturalmente, duce noi cognon cerir di capirlo da danfora, se le degli atteggiamenti che noi ven considerare dignitosi per partire un procedimento contro l'avvocato. Al termine le mingol generico, dunque, duci per insomma dare una classificazione.
6: Ho ragionato appunto in deontologia, sempre dal punto di vista deontologico, cosa è la pede alla part più privata di clienti che spesso tolitenci aspetti più emotive?
7: Tra di noi colleghi, tante utte si dice che una parte del nostro luriere al va a mingola sconfinarti che è la psicologia della gente. Tante utte la gente la te porta dei problemi molto grevies e che va a influire proprio sulla stabilità e serenità sua e della sua famiglia. E da che sponde veduta crese di poter dire che l'avvocato al se impegna ince comunque a ge far vedere la roba in una maniera che ge potesse dar minimo di serenità, perché belle che dut alla fine la una soluzione, magari non che la che proprio volesse al cliente, ma comunque una soluzione che per può farli star meglio. Dunque le mingol chest passar da un mestiere che le muie vedu magari ence freit, muie de mo impostas sull'interpretazione della normativa e che le invece un aspetto più psicologico che va a tocciar proprio il rapporto del cliente con l'avvocat, te situazioni mingol più delicate.
6: Ado de chest cosa gestese i casi più pesocches?
7: Ma quel un che ha deciso di fare questa professione fos mingol les apportà e fos mingol al se usa col tempo, no? Perché se conince essere voi in detenire e che la distanza emotiva giusta per non perdere il controllo su che lei proprio la difesa del cliente, no? E dunque se con essere in grado di capire fino a che punto si spensa, perché noi non siamo psicologi, non è il nostro mestiere, e fino a che punto può don ruar e se far coinvolgere, se consente per tenere che la giusta distanza che va bene al cliente.

0: Katia, cosa mette in relazione la ragione e il torto, te tia professione?
1: Questa è una bella domanda, Enzo, perché non le mai dal tutto torto e non le mai dal tutto ragione. Al di danché po' le robe le può essere interpretate in varie maniere, Enzo, che anche se rua in tribunale. Io credo che la roba più semplice sia quella di provare a trovare una soluzione davanti del ruat in tribunale. Perché tante utte si rua a conciare la roba con manco tempo, con ince, manco spesa, e si trova delle soluzioni che magari subito le par che non le sia proprio a puntin dal dutta post, ma che dopo dopo col tempo le si dimostra essere che le giuste. Ten tribunale se dasse a una persona terza, giustamente, ed esche che le, ha il compito di decidere per i clienti e co che venirà deciso allo sta de mo il giudice.
0: Queste fesel a settore in celenciaria, al do de, il fatto che il cliente, il domana, appunto, di essere defenù, l'enciaria di defendere una persona che magari per la legge la fa là, seche, o invece la ha una gran ragione, magari, e il limite fra una roba e l'altra.
1: Allora, diciamo che questo discorso va al de più fos perché che le i colleghi che fa penale, no? Però un avvocato al fa l'avvocato e duce ha diritto di avere la difesa. Donca, io e a mo vedu soralduzze se va a mingol sui social o cosita, che magari la gente che non conosce la nostra professione al la tol casi con l'avvocato che defen una persona che a torto ragione la somma è indifendibile. In realtà che la persona l'ha diritto di essere difeso e la difesa la vende un avvocato. E un avvocato buon le chiede che dà difesa e in ceo là che par che non gestisce proprio margini di difesa. Dunque, fa parte del nostro lorier. E magari io ho deciso di far civile proprio Enzo per non trovare situazioni massa emotive, però un penalista buon sicuramente è un penalista che dà difesa a chi che gli domana sta difesa, ovviamente se él decide di accettarla, no? Ma chiunque ha diritto a avere la difesa di un avvocato.
0: Quello nei pai casi invece la che sauta ite de più lettica, che anche magari geve il tor decisions che per condizionare la vita del cliente.
1: Ma perché che le il mie e del civile, allora se ruate che le è la parte del diritto di famiglia di solito, e donca o là che si parla di affidamento dei minori, di questioni che pela appunto zier a incidere su che le è proprio la quotidianità, per me personalmente è un bez piccol magari. No? E lo quel che vale, le mu è soggettivo. Io quel che c'era di farle, che sempre di trovare la soluzione migliore per il bez, dant fora di che le la soluzione migliore per i genitori. O meglio, non è niente tanto soggettivo perché la legge è proprio la spencia chest e la vel chest. Dunque il focus al va sul benessere di chi che per essere al bez piuttosto che non che per essere al benessere del padre e della madre. Questa fosse la parte più emotiva di chi che le il mie personale lurier.
0: Che il panvezze che tutte porte dote il privat da tie l'urier, che tocia magari particolarmente a livello emotif.
1: Diciamo che per poter fare questa professione, tu cogni par co che la pensi io, tu cogni imparare ince a destaccare un attimo che le questioni dell'ufficio con che le la tua vita privata. Ma desche che dice l'avvocato all'ora 24 su 24, dunque probabilmente impossibile non se torno che anche mi capita che non sono buona di destaccare, io mi dei di o con sport o asirapè e io credo che i miei colleghi farà che già sai c'è per destaccare un attimo, ma se impara col tempo, magari prima essendo professione se più emotivi e c'è da che sponde veduta, do col tempo te sbon de trovare al tuo equilibrio perché se no non tu vivessi.
0: Il passato in c'è esperienze che all'incontra magari le state de tesor per mettere in pè sempre strategie neve.
1: Ah sì, ma ogni caso ti insegna qualche, ogni caso. E dopo certo, più tu vas in ante e più tu invade e più tu as una visione d'insieme più grana, insomma. Ma amo adesso, ogni caso a me mi insegna qualche. E che schio lince una delle parti belle della mia professione, perché non ti sa mai di essere qua, tu conosci sempre Masenar. Per agire sempre a modo più e sempre più in ante, senza che Chies volesse dire non dar il massimo della difesa ai clienti, perché non è Chies, però ogni caso te dasche l'input in più per sviluppare altre strategie.
0: Katia, invece l'aspetto economico, il pantabù, il pazzecche di son che le chier, se resone il dechest, che paese la gente, che anche gerua la fattura.
1: Allora, dison è che dell'immaginario comune muia i pesa l'avvocato le char, no? Ma che è perché al grande il mestiere la gente non lo veit. Ince de mo una lettera de 5 righe, la te do muia de ute un studio magari de una settimana. No? Dunque, magari la gente ha avuto la dis, bene, insomma, per una lettera, ma costa tanto, oppure imamme tu d'accordo su una questione che alla fine mi ha fatto due email e quattro telefonate e mi ha risolto sì la questione, però non mi pareva, insomma, che lui era il sistato così grande. Ti do ogni scritte di un avvocato le studi molto importanti, ogni virgola per cambiare proprio l'esito di che le al mestiere che se do che se fa. Dunque, che vai dal cliente le demo che le il finale di tutto il mestiere dell'avvocato. Dopo, certo, se noi parliamo di questione di schiena lettera, dopo se sono in tribunale, è chiaro che il cliente il veit tanti atti, ma in l'atto che il cliente il veit, lì comunque il risultato di studi muie fogni, magari ore e ore dis e dis, per impostare una difesa, scrivere che le da scrivere, scriverlo co che le sta scritto, perché vi posso assicurare che una parola mettuta tanto, una parola mettuta do per cambiare muie le robe. E dunque è un lurier che le mingole è difficile da far vedere alla gente e io capisco che a utte magari somea che l'avvocata si c'ha, ma le ore lurade posso garantire che le è sempre tante, te do a qualsiasi scritto di un avvocato.
0: Katia, nos tempo, le belle che do che rua piz, e il pazzo che con Yassane Mossa era in conto di questa professione che nos no vedon da fora.
1: Quel che mi sente di dire è quel che dita scomenz, che la gente la conosce a vedere l'avvocato desché una persona che pel di dar e non desché una persona da evitare. Queste perché le quel che sono. E dunque io spero che la gente la capisse che Dant la vada all'avvocato, che anche là ha un problema, e meglio le, perché ruara l'ultimo minuto. O ruar che anche la roba la è già diventata muia grevia, lì un problema non tanto per l'avvocato, ma per il cliente, sia perché per essere il risultato finale, sia perché che lei la spesa.
0: Con coluna paroles può da sane passe la ser.
1: Ma se vuole descrivere questa professione con una parola, io dicesse serietà. Perché se va a tocciare situazione. Che va a incidere sulla vita delle persone e l'avvocato la desegur un percorso che la porta a Thor le robe con una certa serietà e io dunque a disesse serietà.
0: Dettelpai, Katia Vasellai, avvocata dell'Ordine dei Trent, presidente dell'autorità per la Mendrance, spernier, portata della ITE, detta professione d'avvocato.
1: Devel pai a voi e buon lurier.
0: Nostra puntata di Snit finisce qui. A voi in ante una bella sera da parte di Cinzia Pistoia e di Tomas Rider alla tecnica.

quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'annesco color, quel vermiglio d'annesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piadrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando e riposo, narcisetto, doncino d'amor.

diavolo al fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onore, poco contante, poco contante, poco

per montagne, per valloni, con le neve e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non che avrai quei pennacchini, non che avrai quel cappello, non che avrai quella chioma, non che avrai quell'aria brillante. Non piedrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, le belle turbando il riposo, narcisetto, doncino d'amor.

aprite un poco gli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Son rose spinose, son volpi pezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni.

Un'altra serata di musica pazzesca, quella di stasera. Abbiamo appena finito di ascoltare una meravigliosa sesta di Mahler, sinfonia in La minore, che abbiamo ascoltato dalla BBC Symphony Orchestra diretta da Sakari Oramo. Al termine di questo concerto veramente entusiasmante e anche molto, molto nuova, molto diversa dal solito, questa sesta di Sakari Oramo. Intanto mi devo scusare perché nel leggere la locandina che io avevo ho letto allegro, poi andante, poi scherzo e poi finale, mentre invece, come si è potuto ascoltare, Sakari Oramo ha scelto un'altra, l'altra versione, diciamo, quella con lo scherzo in seconda posizione e l'andante prima del finale, che non è il modo in cui preferiva farla per esempio Claudio Abbado, che invece metteva prima l'andante e poi lo scherzo. Sentiamo un tripudio di applausi alla Royal Albert Hall di Londra per questa sesta di Mahler, che ha destato anche moltissimo interesse negli ascoltatori. 335-56-34-296. Arrivano solo gli sms, non so perché i WhatsApp questa sera non funzionano. Maria Grazia scrive: mi unisco ai gioiosi applausi, gioiosi e dei boati direi più che gioiosi. E poi ancora Giancarlo che scrive: Mahler eterno e egocentrico. E invece Riccardo da Roma dice: interessante questa esecuzione della sesta di Mahler, un po' anticonvenzionale, soprattutto nell'ultimo famosissimo movimento. Forse si eccede un po' negli staccati e nei rubati, ma mi piace il ritmo molto allegro che è stato indicato dal direttore. Beh, forse non so se molto allegro sia proprio la parola giusta, ma però effettivamente si sente sì, una certa vitalità, un certo vitalismo in questa interpretazione di Sakari Oramo. E poi Giulio da Genova: l'unica sesta, così si pronunciò Alban Berg a proposito di questo colosso maleriano. Si può anche essere d'accordo, ma la patetica di Tchaikovsky non conta proprio niente. Certo, nella prospettiva estetica di un musicista come Alban Berg, penso che proprio il paragone non si ponesse proprio, non si poteva certo mettere a confronto la sesta di Mahler con la patetica di Tchaikovsky. Un altro ascoltatore di Genova, Carlo, scrive: emozionante, superlativo l'adagio della sesta, per me il più bello di tutti quelli che ha scritto nelle sue sinfonie. Ogni volta che l'ascolto mi dice sempre qualcosa di nuovo. Ho trovato molti richiami mozartiani, soprattutto nel suo culmine orchestrale, che mi ricorda l'inizio del secondo movimento del quinto concerto per violino e orchestra. Un orecchio finissimo quello di Carlo da Genova. E invece un altro messaggio: cinematografica sinfonia, Mahler è un grande narratore di viaggi dell'immaginario. Insomma, questi sono un po' alcuni dei vostri messaggi. Barbara da Torino: la sesta di Mahler magnifica e straordinaria, grazie per il collegamento da Londra. Mi spiace per quelli che hanno mandato dei WhatsApp che stasera non riusciamo a leggere, quindi non è che ce l'abbiamo con voi perché non li leggiamo, è semplicemente che non li vediamo. Tanto sentiamo ancora tanto tanto entusiasmo in questo finale di concerto. Devo dire che è stato un concerto, se vogliamo, un po' improntato a questa idea del tragico, anche se, ripeto, tragico non è un aggettivo che Mahler abbia voluto mettere nel titolo. L'ha usato nella corrispondenza quando parlava della sinfonia, spesso ha usato questo aggettivo tragico, ma non è il titolo della sinfonia. Però il senso del tragico, che è lo stesso che si ritrova anche nel brano che abbiamo ascoltato all'inizio del concerto, cioè Stele, opera 33 di Georgi Kurtag,
anche quello appunto che è improntato a un forte senso di tragedia. Intanto sentiamo che la BBC sta trasmettendo altre cose, per cui possiamo magari allontanarci dalla BBC, anche perché sta finendo lo spazio del nostro Festival dei Festival. Vi ricordo soltanto che domani saremo in collegamento con un altro grande festival, questa volta il Festival di Bregenz, un festival di opera, e infatti ascolteremo un'opera davvero rara, I viaggi del signor Brouček, un'opera in due atti di Leos Janacek. Opera in due atti perché sono due i viaggi che compie il signor Brouček. Uno è un viaggio sulla Luna, ovviamente immaginario, e un altro altrettanto immaginario nel XV secolo, ma è il frutto semplicemente di una clamorosa sbornia. E poi avremo alle 22:30 invece un secondo concerto, un concerto di jazz che viene dal Festival Intone Jazz Festival, con T-Rex McDowell e una serie di musicisti che appunto saranno presentati poi domani da Valerio Corzani. A questo punto noi chiudiamo lo spazio del Festival dei Festival.

0: Il nostro magazine questa sera è occupato da una novità discografica e da una musicista, un personaggio che abbiamo a lungo inseguito per poter presentare questa novità discografica. E intanto la saluto, la violoncellista Miriam Prandi che è con noi, buonasera.
1: Buonasera Oreste Bossini, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: E appunto abbiamo inseguito a lungo Miriam Prandi perché volevamo parlare di questo disco, questo doppio CD con le suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach che sono uscite all'inizio di quest'anno, pubblicate dall'etichetta Fuga Libera. Intanto le faccio i complimenti Miriam Prandi perché lei ha vinto il premio Abbiati per il disco nella categoria repertorio solistico, quindi un bel riconoscimento per questo suo primo disco da solista, Miriam Prandi.
1: Esatto, grazie di questi complimenti, mi sento molto onorata, è un premio importantissimo in Italia e anche con questi grandissimi nomi, quindi per me è un onore poter essere in questo, come dire, essere ricipiente di questo premio. E, praticamente mi è stato comunicato 2 giorni fa, quindi è veramente anche una novità anche per me.
0: Eh beh sì, perché è fresco fresco, abbiamo avuto ospite appunto un membro della giuria che ci ha raccontato i premi proprio giusto la settimana scorsa, venerdì scorso. E Miriam Prandi, lei si ricorderà anche una stanza della musica che aveva fatto con noi, con Nicola Campogrande in conduzione, allora proprio mentre registrava queste suite di Bach, oppure forse le aveva appena registrate, insomma comunque era... Ancora il disco non era uscito, però le stava lavorando.
1: Esatto, è stato appunto, come dire, un grande percorso che è durato, diciamo, per tutta la durata della mia vita artistica, diciamo. Quindi anche sicuramente la stanza della musica è stata una bellissima esperienza e ogni concerto è, come dire, un modo per imparare, riascoltarsi, per capire cosa può funzionare, cosa non può, ecco, cosa non viene, non può essere trasmesso e cosa con questa musica anche si può ancora, no, dire, perché è già stato detto tantissimo da tantissimi grandi e quindi perché fare un altro disco con le suite di Bach? E sì, forse ho voluto scegliere proprio questo compositore e questo repertorio perché è stato un po', diciamo, il primo repertorio che ho affrontato come violoncellista e quindi mi sembrava, come dire, di dovere quasi ritornare su questo repertorio che tra l'altro sento molto vicino e che suono spesso e le suite sono, come dire, per un violoncellista quasi il pane quotidiano. Iniziamo da bambini, no? Con le prime suite, questo approccio, no? Anche al repertorio barocco.
0: Certo.
1: E ce le portiamo tutta la vita, quindi magari
0: Sì.
1: anche 13 anni la mia interpretazione sarà completamente
0: Beh, questa è
1: diversa.
0: la sua prima registrazione delle suite di Bach, poi le auguro naturalmente di farne magari una seconda, o forse anche addirittura una terza, però almeno una seconda, come l'hanno fatto alcuni grandi violoncellisti, naturalmente. Però Miriam Prandi, lei è giovane, molto giovane, però ha già tante esperienze di tipo diverso alle spalle, con il violoncello, ma non solo con il violoncello, perché ho letto nel booklet che lei in fondo si è avvicinata alle suite, ma attraverso il pianoforte, perché lei è anche pianista e quando era bambina suonava le suite inglesi, francesi, insomma.
1: Esatto, sì, proprio è stato proprio questo, il primo approccio, diciamo, di cui ho memoria, diciamo, seria, no? Di questo approccio serio allo strumento, è stato proprio con Bach al pianoforte. Mi ricordo, avevo 8-9 anni, frequentavo allora l'Accademia Pianistica di Imola, che era un po' come andare in un grandissimo quasi museo per me a quei tempi, mi ricordo, e c'erano fantastici pianisti che facevano questi esami lunghissimi. Mi ricordo Andrea Bacchetti che suonava 2 ore di Bach all'esame finale dell'anno scolastico a Imola. C'era Alexander Romanowski che preparava il Bosoni, Daniele Pollini, insomma c'erano Gianluca Cascioli, che insomma era veramente un'officina di grandissimi pianisti. Io ero una bambina, solo che aveva talento e certo, diciamo che sono nata come pianista, quindi un po' la strada era quella di continuare a fare forse
0: Però lei
1: concorsi.
0: continua a fare la pianista, anche ogni tanto si esibisce anche come pianista.
1: Sì, forse più per esigenze musicali. Il pianoforte è uno strumento che adoro e penso che sia essenziale anche per un musicista, strumentista d'arco, conoscerlo perché mi rendo conto, sempre più passa il tempo, fare una sonata di Beethoven senza conoscere a menadito la parte pianistica è impossibile quasi, dal punto di vista interpretativo, comprendere un fraseggio, una frase. E quindi suono pianoforte, ma faccio programmi, diciamo, dal punto di vista concertistico per ragioni musicali. Per esempio, basta pensare, ho connesso anche appunto a questo progetto Bachiano, l'idea di eseguire nello stesso concerto una selezione delle sonate di Scarlatti con le suite di Bach. E sono due compositori che sono stati contemporanei, quindi, ma hanno due linguaggi completamente diversi e anche due approcci molto diversi al fraseggio, allo stile, sì, appunto, anche per un pubblico ascoltare la musica di Bach di Scarlatti ha due stili completamente diversi, uno frizzante, l'altro più intimo e quasi religioso, no? Se si può minimizzare la loro musica.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Anche perché uno è nato a Napoli, quell'altro è nato in Sassonia. È facile immaginare i caratteri differenti di questi due grandissimi musicisti. Miriam
1: Esatto.
0: Prandi, senta, cominciamo ad ascoltare qualcosa da questo doppio CD con le suite per violoncello solo di Johann Sebastian Bach, etichetta Fuga Libera, abbiamo detto. Guardi, sa cosa le propongo? Una specie di gioco. Io mi sono fatto una sorta di suite Frankenstein, diciamo così, cioè una mia suite con i movimenti preferiti. Allora, la suite è fatta, le suite sono fatte sostanzialmente tutte nello stesso format, cioè c'è un preludio iniziale, poi ci sono delle danze, l'Allemanda, la Courante, la Sarabanda. Poi c'è delle danze di mezzo carattere, Bourrée, e poi c'è la giga finale. Questa è la struttura di tutte e sei le suite. E quindi io le propongo quelle che a me piacciono di più per come le ho ascoltate, insomma, dal suo disco. E poi lei mi dice magari cosa ne pensa, no? Se anche lei le preferisce questo movimento a quell'altro, non so. E comincerei con il preludio della quarta. Se lei è
1: Va
0: d'accordo.
1: bene, certo, assolutamente.
0: Allora, ascoltiamo.

0: Il preludio della quarta suite per violoncello solo, Johann Sebastian Bach, Miriam Prandi al violoncello, da questo disco che le contiene tutte e sei, pubblicato da Fuga Libera. Miriam Prandi, sa, quello che mi piace di questo preludio, in particolare per come lo suona lei, è questo tipo di staccato che lei ha trovato, cioè uno staccato lungo che diciamo la nota è staccata dall'altra, c'è sempre un respiro, però come dire, mi piace molto questo tipo di colpo d'arco, insomma, che lei ha trovato.
1: È un grandissimo complimento, perché penso che proprio questa suite e specialmente questo preludio forse siano, dal punto di vista tecnico, forse è il pezzo più difficile di tutte le suite, almeno io l'ho sempre trovato come un challenge esecutivo. Ho sentito ovviamente tutta la mia vita tantissime registrazioni e sempre un po' stata quel dubbio, ma perché tutti questi grandissimi esecutori c'è sempre questa fermata in un certo senso nell'andamento della frase, e anche per esigenze tecniche, no? Questo problema di, diciamo, connettere il basso, no? Con le corde basse, quindi le note, certo, più basse del violoncello con quelle più alte. E quello che lei dice appunto di per quanto riguarda l'articolazione è, mi è servito tantissimo lo studio sul violoncello barocco, perché sul violoncello barocco ci vuole una, come si dice, un'articolazione, un uso dell'arco che è molto speciale, nel senso la corda barocca così in sé è molto difficile come proiezione del suono, quindi bisogna trovare il giusto, come si dice, amount, il giusto numero di ingredienti dal punto di vista del peso e dell'attacco, no? sulla corda. Quindi bisogna far risuonare la corda senza schiacciare il suono, è molto semplicemente parlando. Quindi ci deve essere, secondo me, assolutamente un compromesso appunto tra l'attacco appunto sulla corda e questa come si dice, questo ritmo incessante, questo ritmo incalzante che deve essere fatto, a mio parere, nell'arpeggio.
0: Esattamente.
1: È un po' come esatto, sì. Questo, per me questo preludio è un po' come, non so, quasi un girone dantesco, però alla fine ritorna il maggiore e c'è la redenzione, perché nella musica di Bach si sente sempre, no, come una redenzione verso il paradiso, quindi non è sempre tutto verso il basso, ecco.
0: No, infatti c'è sempre questo bel equilibrio, e poi appunto questo colpo d'arco, magari farlo per 3-4 note, per una battuta magari è facile, ma farlo per 4 minuti, riuscire a tenere sempre la stessa concentrazione, insomma, credo che sia molto molto una bellissima sfida, e lei mi sembra che l'abbia risolta veramente molto bene. Il secondo movimento di questa suite Frankenstein che le propongo è l'Allemanda dalla prima suite. La vogliamo ascoltare, poi la commentiamo?
1: Certo.

0: L'Allemande dalla prima suite di Johann Sebastian Bach per violoncello solo, Miriam Prandi, sempre dal disco con le sei suite pubblicato da Fuga Libera. Miriam Prandi, questa Allemande mi piace in particolare perché lei ci ricorda, suonandola in questo modo, che l'Allemande, la Sarabande, le Bourrée, la Courante sono forme di danza. E qui si sente che l'Allemande è una danza che forse non sappiamo più ballare, non sappiamo più come si ballava nel Settecento, ma sentiamo questo ritmo, insomma, un po' leggero di danza dentro questa Allemande.
1: È un po' la speranza, un po' che ogni volta che eseguo un po' le suite, no? Di mantenere questo ritmo comunque danzante, o comunque questa pulsazione, no, interna. Si dice, no, che la musica c'è quando c'è il ritmo molto vivo, e in un certo senso sempre quando ripasso le suite prima di un concerto, forse la mia più grande pensiero è proprio questo, di avere una specie di pulse, di pulsazione sempre dentro di me. Come un cuore che batte mentre suono. E nelle Allemande, appunto, la difficoltà, perché sono appunto danze sono molto discorsive, hanno un carattere narrativo, quindi è sempre, come dire, anche molto difficile non lasciarsi prendere dall'emozione del momento, fare magari una scala un po' più fuori, e così dal punto di vista un po' più
0: più libera, un po' più
1: un
0: con
1: po'
0: un
1: più
0: po' più
1: libera, un po' più,
0: rubato,
1: esatto,
0: certo.
1: Oppure aggiungere più trilli. Invece mi piace molto, in un certo senso, un discorso abbastanza semplice, ma sempre appunto con questo cuore che batte interno.
0: Allora, andiamo avanti nel nostro gioco. Adesso le propongo, saltiamo la Courante, non so perché, ma la Courante tra tutte le forme di danza delle suite è quella che, insomma, mi attira meno, diciamo, mi ha sempre preso meno. Mentre invece mi piacciono molto le Sarabande, che sono danze lente, eccetera. Allora, quella che ho scelto nella mia suite ideale, per così dire, di queste sue sei suite, è la Sarabande della quinta, perché insomma c'è un'emozione, devo dire, molto, molto profonda e molto forte. Allora, l'ascoltiamo.
1: Va bene.

0: La Sarabanda dalla quinta suite, sempre con Miriam Prandi, che le ha registrate tutte e sei in un disco, anzi in un doppio disco, pubblicato da Fuga Libera. Miriam Prandi, ho l'impressione che spesso sia più difficile suonare con poche note che con tante note.
1: Assolutamente sì, anzi bisogna cercare una polifonia, no? Che non è, se ti guarda il testo, non è, come dire, subito chiara. E proprio in questa Sarabanda, ovviamente, no, dal punto di vista della prassi esecutiva, noi violoncellisti sappiamo che nella Sarabanda l'appoggio musicale più importante va sul secondo beat, sul secondo battere. In questo caso nella prima battuta sul sol mi si, sul si naturale. Allo stesso tempo c'è per me una terza parte della battuta, quindi il terzo beat, quindi il terzo movimento della battuta, questo la bemolle, che è come in un certo senso per me un dialogo con un ignoto, che ovviamente sapendo la vita, conoscendo, avendo letto la biografia di Bach, poteva essere magari Dio stesso, no? Come un dialogo con Dio quasi, no? È come una voce che risponde a questa dissonanza che c'è sul secondo battere della battuta. Quindi non, come una voce che risponde a questa dissonanza che c'è sul secondo battere della battuta. Quindi non, scusi, no, sul battere, sul secondo movimento.

0: con una voce di qualcosa di assoluto in un certo senso.
1: Molto bello.
0: E si evolve anche nella dissonanza, quindi è un dialogo che comunque non è assolutamente piatto, anzi. È molto interessante questa danza. Faccio anche questo spettacolo con anche una suite Frankenstein, diciamo, che abbiamo scelto un po' con questi miei amici ballerini del corpo di musica, un corpo di ballo di musica eterna dance, e l'abbiamo ovviamente scelta e si parla di una storia in un certo senso, una storia di vita, quindi della nascita dell'individuo, della vita e poi alla fine della morte. E questa appunto, la Sarabanda, è proprio in un certo senso come l'ultimo respiro, no? Come un uomo che è arrivato alla fine fa un po' come dire, una conclusione di pensieri della sua vita, in un certo senso.
1: E insomma, come lei diceva, il pensiero religioso di Bach, allora dopo la morte c'è la risurrezione. Allora finiamo, non abbiamo il tempo di ascoltare le bourrée che avrei voluto ascoltare, passiamo direttamente alla giga finale perché ovviamente dobbiamo chiudere anche un po' così con un po' di brio. E allora le propongo la giga dalla seconda suite. L'ascoltiamo e poi la commentiamo.
0: Va bene.

0: Guardi Miriam Prandi, il commento glielo fa un'ascoltatrice, Maria di Varese, al 335-5634-296, che scrive: sono molto colpita dall'esecuzione di Miriam Prandi, un suono meraviglioso e caldo, un'esecuzione non solo impeccabile ma straordinariamente bella. Complimenti. Allora, con questi complimenti noi dobbiamo
1: Grazie.
0: Anche salutarci, perché il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito. Avrei voluto chiedere qualcosa sull'arco, no? Perché mi sembra che tutta la sua interpretazione nasca in fondo da un profondo ripensamento del modo di usare l'arco. E quindi
1: assolutamente sì, modo orizzontale e verticale, in questo, per esempio, nella

0: nella giga. Questo, avendo scoperto questa cosa, è cambiato tutto in un certo senso.
1: Ecco, ne parleremo in un'altra occasione perché adesso dobbiamo salutarci, però ricordo che abbiamo presentato.
0: Volentieri.
1: Grazie ancora Miriam Prandi e buona serata
0: Un grande
1: naturalmente.
0: piacere, arrivederci.
1: A presto, a presto. Abbiamo presentato questa novità discografica, le suite per violoncello solo con Miriam Prandi, pubblicate da Fuga Libera. Ma è arrivato il momento di lasciare la parola a Francesco Antonioni per la quarta e ultima puntata dello speciale dedicato a Hans Werner Henze per il suo centenario, il centenario della nascita. È un ciclo che Francesco Antonioni ha voluto intitolare Le musiche di Hans.

Buonasera da Francesco Antonioni. Solo chi ama conosce. Le parole che abbiamo appena sentito sono quelle di Elsa Morante, messe in musica da Hans Werner Henze nella cantata della Fiaba Estrema. E siamo arrivati alla quarta puntata, nella quale ripercorriamo insieme la vita e le opere del compositore Hans Werner Henze, che è nato 100 anni fa, nel 1926, ed è morto nel 2012. Hans Werner Henze ha dedicato gran parte del suo tempo all'Italia, ha vissuto qui per tanti anni in maniera assolutamente felice, forse potremmo dire un po' bucolica negli ultimi anni, dei quali ci stiamo occupando, della sua villa, la Leprara, a Marino, dove ha potuto però approfondire e consolidare la sua reputazione come uno dei compositori di riferimento del XX secolo, una delle figure di maggior spicco nel campo del teatro musicale, delle sinfonie, della musica da camera. Una produzione quasi sterminata, quella di Hans Werner Henze, che ha coperto tutti i generi, tutte le possibilità musicali. E dunque ascoltiamo il primo dei lavori che definiscono il nuovo genere, il nuovo stile musicale negli anni Ottanta di Hans Werner Henze. Lo avevamo lasciato nella scorsa puntata a Montepulciano con il suo Pollicino, l'opera per bambini. Negli anni successivi a Montepulciano, Hans Werner Henze dedica molto tempo a formare nuove generazioni di musicisti e di ascoltatori di musica. Sotto il suo insegnamento, un insegnamento sempre lontano dal dogmatismo, che incoraggia invece alle scoperte individuali e incoraggia a tirar fuori da se stessi le idee più nuove, più originali che ognuno possa pensare, bene, sotto di lui passano Mark Anthony Turnage, Wolfgang Grimm, Hans Abramsen, David Lang. Crea la Biennale a Monaco, una biennale di teatro musicale nel quale Mark Anthony Turnage ad esempio esordisce con la sua prima opera Greek, un'opera che è rimasta in repertorio da allora. A Montepulciano, dicevamo, crea nuove generazioni di persone appassionate di musica, che fanno della musica il loro lavoro, e continua a scrivere musica. Hans Werner Henze, che ha formato, continuiamo a citare nomi, Detlef Klanert, ad esempio, compositore tedesco, Oliver Nassen, amico di Hans Werner Henze, compositore e direttore d'orchestra, ma poi anche Olga Neuwirth, Benedict Mason, Jörg Widmann, Markus Stenz e Peter Ruzicka, due direttori d'orchestra che poi prenderanno la guida, soprattutto Peter Ruzicka, della Biennale di Monaco a partire dal 1996. Markus Stenz è un direttore d'orchestra in carriera ancora oggi. Insomma, sono davvero tanti i musicisti che sono stati attratti dall'orbita di Hans Werner Henze. E fra essi Simon Rattle, che con i Filarmonici di Berlino ha spesso eseguito sinfonie di Hans Werner Henze. La settima sinfonia, scritta nel 1983, segna l'inizio del nuovo stile, uno stile nel quale vengono a maturazione e a compimento molte delle istanze poetiche che erano state sviluppate ciascuna nei singoli lavori del passato. Le sinfonie di Henze sono 10. Le prime 5 sinfonie che gli ha inciso con i Berliner Philharmoniker e diretto spesso con i Berliner Philharmoniker sono dei lavori sinfonici ai quali forse per comodità è stato dato il nome di sinfonia. Ad esempio la terza sinfonia, della quale esiste una bella lezione di musica realizzata da Carlo Boccadoro, disponibile in podcast sul sito di Radio 3, è in realtà la musica di un balletto. La quarta e la quinta sinfonia prendono materiali dalle opere esistenti, rispettivamente Il Recervo ed Elegia per giovani amanti. La sesta sinfonia è un lavoro sperimentale scritto per due orchestre, ha avuto la prima esecuzione a L'Avana, a Cuba. La settima sinfonia è il primo lavoro nel quale Henze scrive dichiaratamente una sinfonia nello stile dei romantici che lo avevano preceduti. Ascoltiamo l'inizio, è una danza.

Il primo movimento della settima sinfonia di Hans Werner Henze, diretto da Sir Simon Rattle. Avete sentito quanto è lussureggiante, densa, piena di colori, piena di forza la scrittura di Hans Werner Henze. Siamo nel 1983. È una scrittura nella quale i vari flussi musicali si intersecano, si accoppiano, si scontrano, si rispondono. È una polifonia densissima, una polifonia fatta non soltanto di profili melodici, ma proprio di profili dinamici. Sembrano quasi degli ethos, delle disposizioni caratteriali, degli immaginari personaggi che vengono in conflitto, si alleano, si consolano, si associano, si dissociano all'interno dell'orchestra. Rattle chiede a un certo punto a Hans Werner Henze delucidazioni sulla partitura. Dice: in tutta questa polifonia quali sono le voci che vuoi sentire in primo piano e quali quelle in secondo piano? Hans Werner Henze risponde: io le voglio sentire tutte. E questa scrittura, questo stile nuovo di Hans Werner Henze, che lo consolida come uno dei grandi protagonisti della musica internazionale, è uno stile fatto di somme, di differenze, ed è fatto anche di contraddizioni interne, che lungi dall'essere degli elementi negativi, sono invece dei punti di grandissima forza di Hans Werner Henze, quella capacità che aveva ad esempio Robert Schumann di tenere insieme degli opposti nella musica, di farli coesistere e di farli parlare tra loro rispettando le loro caratteristiche morfologiche ed etologiche. Ogni frase, ogni strumento, ogni personaggio della musica di Hans Werner Henze si comporta coerentemente con la propria natura, sia esso un personaggio di un'opera, sia esso invece un personaggio di una sinfonia, un motivo, un tema, un timbro. Henze negli anni 80 si dedica, come ha sempre fatto, a tanti generi musicali, ma negli anni 80 e 90 il suo range espressivo diventa incredibilmente vasto. Sentite ad esempio quanto è differente questo primo movimento della settima sinfonia con una composizione che segue di lì a poco, la terza delle tre canzoni dedicate a Winston Oden, morto nel 1973, Three Oden Songs. Jan Bostridge canta.

Lay Your Sleeping Head, My Love, una bellissima ninna nanna di Auden, messa in musica da Hans Werner Henze e cantata da Jan Bostridge con il pianoforte di Julius Drake. Auden era morto nel 1973, il 29 settembre per la precisione. Di lì a poco, lo stesso anno, il 17 ottobre, muore Ingeborg Bachmann in circostanze mai chiarite, drammatiche, a Roma. Due persone, soprattutto Ingeborg Bachmann, fondamentali per Hans Werner Henze. In quegli anni Hans Werner Henze digerisce la morte di queste due persone a lui cara in maniera diversa, ma non ha occasione di meditare musicalmente sul mistero della morte. Lo fa ovviamente personalmente, come è giusto che sia, di fronte alla perdita di persone care. Bisogna aspettare un po' di anni, un altro evento drammatico, la morte di Michael Weiner, perché Hans Werner Henze scrive un requiem. Chi era Michael Weiner? Michael Weiner è stato il direttore della London Sinfonietta, uno dei gruppi che hanno contribuito a stabilire il repertorio musicale del Novecento, anche dedicato alla musica di Hans Werner Henze. Michael Weiner era una persona piena di vitalità, morto di AIDS, e per questo Hans Werner Henze, insieme con molti altri compositori, scrivono dei brani a lui dedicati. Abbiamo detto che la musica di Henze è una musica nella quale si respira in ogni nota il teatro. Ogni frase, ogni strumento, ogni timbro, ogni sezione della sua musica può essere associato a un teatro reale, cose che avvengono in palcoscenico, oppure un teatro ideale, cose che avvengono soltanto nella immaginazione del compositore, che però sono direttamente percepibili a chi ascolta. In questo caso, nel Requiem, scritto nel 1992, Hans Werner Henze dà prova di essere un compositore capace, e come, di esprimere musica senza un diretto riferimento al teatro, ma semplicemente una musica che parli di se stessa per se stessa. Chiama i brani del Requiem dei concerti spirituali, precisamente 9 concerti spirituali per pianoforte solista, tromba concertante e grande orchestra da camera. È scritto in memoriam di Michael Weiner e ci sono i due strumenti solisti, nel caso della prima assoluta con ensemble moderne sotto la direzione di Ingo Metzmacher, sono Uli Wiget e Håkan Hardenberger, due giganti del loro strumento, Wiget al pianoforte, Hardenberger alla tromba, che esprimono la visione del singolo di fronte al dramma che tutti ci riguarda della morte. È una partitura intensissima, un requiem senza voci in cui la musica parla davvero da sola. Ascoltiamo il forte e profondo Dies Irae, Dimitri Vassilakis al pianoforte, Reinhold Friedrich con la Bochumer Symphoniker diretta da Stephen Sloan in questa incisione discografica.

Avete sentito che potenza drammatica, evocativa nel Requiem di Hans Werner Henze, Dmitrij Vassilakis al pianoforte, l'Orchestra Sinfonica di Bochum diretta da Stephen Sloan in questa edizione discografica. Ormai è una musica che si è affrancata da qualsiasi debito nei confronti del teatro e rimane però una musica plastica piena di passione, di eloquenza, di capacità espressiva e comunicativa. Al teatro Hans Werner Henze tornerà poco dopo con Das verratene Meer, lo sdegno del mare, scritto da un romanzo di Yukio Mishima. Ma andiamo un po' con ordine, perché le commissioni a Hans Werner Henze negli anni 80 e 90 arrivano un po' da tutto il mondo. Abbiamo già detto della Settima Sinfonia, commissionata dai Berliner Philharmoniker per il centenario della fondazione. Seguirà poi l'Ottava Sinfonia, commissionata dalla Boston Symphony Orchestra e dedicata alla Sesta Orchestra, che vede la prima con la direzione di Seiji Ozawa. La Nona Sinfonia sarà un'ulteriore commissione dei Berliner Philharmoniker e del Festival di Berlino, e la Decima, l'ultima sinfonia di Hans Werner Henze, commissione di Paul Sacher per il Festival Internazionale di Lucerna e Simon Rattle come direttore d'orchestra. Commissione da tutto il mondo, e Henze, che fa ormai capo stabile nella sua villa La Leprara a Marino, che gira tutto il mondo seguendo i destini e le sorti della sua musica. Dirige lui stesso sempre meno, ma ha i migliori direttori disponibili che alzano la bacchetta per eseguire la sua musica. Parliamo dunque di Gogo no Eiko, che è il titolo giapponese di un'opera che invece in tedesco si intitola Das verratene Meer, in italiano Lo sdegno del mare, Il mare sdegnato. È un'opera che ha varie stesure, perché la trasposizione del romanzo di Yukio Mishima sulle scene, complice il libretto di Hans Ulrich Treichel, è particolarmente difficile. Gogo no Eiko è la versione cantata in giapponese di questa opera. È un'opera che racconta di temi particolarmente cari a Hans Werner Henze, drammatici, della incapacità dei giovani di capire il mondo se non attraverso il conflitto, quel conflitto nel quale però i più giovani mantengono la loro dose di innocenza pur essendo degli spietati assassini, come succede a Noboru, il figlio di Fusako. Siamo a Yokohama, Fusako è una giovane vedova benestante che ha una boutique di moda francese e si innamora di Ryuji, ufficiale di una nave ormeggiata nel porto. Ryuji però, agli occhi di Noboru, che ha una gang di teppisti che si ispirano ai valori del vecchio Giappone, all'orgoglio e all'onore dei samurai, Ryuji ai suoi occhi è uno smidollato che merita solo la morte, e avrà la morte per mano di Noboru. Hans Werner Henze traspone questa cattiveria e questa innocenza allo stesso tempo di Ryuji con un'idea straordinaria, e cioè fa ricorso alla musica per principianti di pianoforte. Immaginate la violenza, la cattiveria che può essere insita in un esercizio di Hanon, se mai li avete sentiti.

Ci sono tutti i temi dello sdegno del mare in questo breve estratto che abbiamo ascoltato. Cioè, il mare, lo sentite come oscuro si agita ancora sotto la mia voce che parlo. C'è la musica per pianoforte che rappresenta Noboru e la sua innocenza cattiva, la sua purezza che però è velata di perfidia. C'è anche il mondo concitato dei due innamorati, ma anche l'idea della decadenza che si espande nota dopo nota, che fa sì che tutta questa vicenda non sia fino in fondo credibile come una storia d'amore, ma divenne invece una storia eminentemente drammatica. Lo sdegno del mare, da Sferratene Mera, dicevo, ha una gestazione abbastanza travagliata. Nasce nel 1989 in tedesco, appunto come da Sferratene Mera, poi viene tradotta in giapponese con il titolo Gogo no Eiko e debutta in questa forma definitiva al Festival dei Due Mondi, in cui nel 2010 ha un grandissimo successo. E però c'è un ulteriore tassello di questa storia, perché nel 2020 all'Opera di Vienna la direttrice d'orchestra Simone Young realizza un'altra versione che abbiamo appena ascoltato, nella quale vengono tenuti alcuni passaggi della nuova edizione in giapponese, ma l'opera viene interamente cantata in tedesco, con il titolo appunto Das Verratene Meer, lo sdegno del mare. La musica per Henze in questi ultimi anni rappresenta qualcosa di concreto. Non so come spiegare meglio questa idea, ma per Hans Werner Henze la musica è sempre stato qualcosa di concreto, che è una sua caratteristica comunicativa, a volte anche semantica, ma negli ultimi anni diventa una specie di oggetto, una specie di forza, di energia capace di influenzare la vita di noi tutti se ne veniamo in contatto. Pensateci un attimo. La musica è aria in movimento, quest'aria arriva sul nostro corpo, noi la percepiamo attraverso l'orecchio, ma a volte anche attraverso il corpo come vibrazione, e può metterci in uno stato particolare, quello stato di grazia se volete, nel quale il nostro corpo si fa portatore di emozioni profonde e di una conoscenza molto più profonda di quanto non possano a volte le parole realizzare. Da questo punto di vista Hans Werner Henze realizza una seconda opera successiva a Das Verratene Meer, che si intitola Venus und Adonis, cioè Venere e Adone, tratta dal poemetto di Shakespeare sul libretto di Hans Ulrich Treichel. Perché dico che in questa opera la musica è qualcosa di concreto? Perché è un'opera scritta per cantanti e danzatori e mimi. Ci sono dunque dei cantanti che esprimono quello che succede in parole, sono cantanti del nostro mondo, quello degli uomini, fatto dalla prima donna, dal giovane cantante d'opera, dall'attore eroico. C'è anche il mondo degli animali, la giumenta, lo stallone, il cinghiale, interpretati dai mimi, e c'è il mondo invece degli dei e semidei, Venere, Marte e Adone, interpretati dai ballerini. Tutti costoro rappresentano in scena qualcosa che la musica invece è concretamente, nel suono, nell'aria che si muove. Al punto che Hans Werner Henze trae dall'opera 7 boleri. Il bolero è quella danza, sì, è vero, è famosissimo il bolero di Ravel, ma in realtà è una danza rituale, lenta, che rappresenta una concezione sacrale sia della vita sia dell'esistere in un mondo formalizzato, quale quello di una corte. Sono anni nei quali Hans Werner Henze comincia anche a frequentare l'Africa, il mondo arabo, anni nei quali l'Italia, la sua parte di elezione, cambia radicalmente durante gli anni 80, cambia la società, cambia il pensiero, cambiano i costumi. Gli anni 90 sono poi gli anni della discesa in campo di Berlusconi, con tutto lo sconvolgimento della vita sociale e politica che l'Italia aveva avuto fino a quel periodo. Venus und Adonis è del 1995, i 7 boleri nascono di lì a poco, nel 1998. Li ascoltiamo con la direzione di Markus Stenz, allievo di Hans Werner Henze alla Biennale di Monaco, che ne aveva dato anche la prima esecuzione dell'opera Venus und Adonis. Ascoltiamo la Irascibile, il primo dei 7 boleri.

Molta musica di Hans Werner Henze degli anni 80 e 90 è ispirata alla danza, così come era stata la musica dei suoi esordi. Ricordiamo che Hans Werner Henze esordì proprio come compositore e direttore di musica per balletto. È una danza però che può essere definita in questo caso la danza del mondo, il primo dei sette boleri, perché nel ritmo di bolero, così come in tutti i ritmi di danza che Henze utilizza, danza però che può essere definita in questo caso la danza del mondo, il primo dei sette boleri. Perché nel ritmo di bolero, così come in tutti i ritmi di danza che Henze utilizza nella sua musica, confluisce

movimento, non è semplicemente qualcosa di volatile, è qualcosa che ha la possibilità di influire direttamente nelle nostre coscienze, nel nostro modo di essere e nel modo di rapportarci gli uni verso gli altri. E ciò che succede nella opera successiva, nella grandissima produzione di Hans Werner Henze, che è L'Upupa. Una commissione del Festival di Salisburgo, così come era stata una commissione del Festival di Salisburgo i Bassari di una quarantina di anni prima. Adesso siamo nel 2003, sono successe tante cose, il mondo è cambiato, c'è una guerra in atto fra l'Occidente e il mondo arabo, quel mondo arabo che aveva tanto affascinato Hans Werner Henze al punto da scrivere 6 canti dall'arabo per tenore e pianoforte nel 1998, passava agli a Lamu in Kenya, era innamorato di quella poesia araba così delicata e così dolce, e da una testimonianza di cosa vuol dire stare al mondo in pace nell'Upupa, nel finale dell'Upupa. L'Upupa è un uccello che Hans Werner Henze vede spesso nella sua tenuta alla Leprara, ma è anche un uccello che nel mondo arabo è considerato un messaggero dagli dei verso gli uomini. E allora attraverso L'Upupa o L'amore filiale racconta una favola del mondo arabo, una leggenda siriana antica come il mondo e piena di immagini e di digressioni, così scrisse Henze, che firma anche per la prima volta il libretto di una sua opera, ma lancia un messaggio nell'ultimo momento. Il protagonista musulmano Qasim salva la giovane ebrea Badiat dalle mani di un tiranno e la religione islamica è presentata nella sua bontà e antica saggezza. Ascoltiamo il commovente finale dell'Upupa con Markus Stenz alla guida dei Wiener Philharmoniker, Laura Aiken e John Mark Ainsley i protagonisti vocali.

L'undicesimo quadro dell'Upupa di Hans Werner Henze, la conclusione dell'opera, l'ora del tramonto di Blaue Stunde. L'Upupa di Hans Werner Henze andò in scena a Salisburgo con Matthias Goerne come protagonista nel ruolo di Al-Qassim. E vogliamo concludere la nostra carrellata di ascolti dedicata alla musica di Hans Werner Henze nel centenario della nascita con l'ultima opera che Hans Werner Henze ascoltò in vita sua nel 2012, è Sebastian im Traum, ed è un lavoro che conclude una lunga parabola, perché proprio Sebastian in Traum, una delle poesie di Georg Trakl, bene, proprio Trakl è il poeta che Henze mise in musica quando era giovanissimo, cantava canzoni sulle poesie di Trakl. Sebastian in Sogno, Sebastian in Traum, è una delle opere, tra l'altro, alla quale ho avuto personalmente il piacere di collaborare con Hans Werner Henze. Sono stato suo assistente per 4 anni alla composizione, è il primo lavoro che l'ho aiutato a scrivere, appunto Sebastian im Traum. Ascoltiamo il finale di Sebastian im Traum con la direzione di Maris Janssons e la Royal Concertgebouw Orchestra, citando gli ultimi versi della poesia che appunto si chiama Sebastian im Traum, Sebastiano in sogno, nella traduzione di Ida Purena. Brancolare sui verdi gradini dell'estate, come lieve appassiva il giardino nella bruna quiete d'autunno, profumo e mestizia del vecchio sambuco, quando nell'ombra di Sebastiano si spense l'argentea voce dell'angelo.

Il finale di Sebastian im Traum con la Royal Concert Gebouw Orchestra diretta da Maris Jansons. L'ultimo brano che ha potuto ascoltare Hans Werner Henze, che è morto nel 2012 a Dresda. L'ultima sua opera che ascoltò in vita appunto fu Sebastian im Traum. In questa nostra disamina, carrellata, racconto della vita di Hans Werner Henze e della sua musica, abbiamo per forza di cosa trascurato diverse sue produzioni. Ad esempio, non abbiamo parlato dei numerosi concerti per solisti e orchestra, flauto, clarinetto, oboe, chitarra, arpa, pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso e orchestra. Non abbiamo parlato di Ode an den Westwind, scritta per violoncello e orchestra, del Tristan, i preludi per pianoforte, nastro magnetico e orchestra, del Miracolo della Rosa, il teatro immaginario di Henze, del Vitalino raddoppiato dal Ciaccona di Tommaso Vitali per violino e orchestra. Non abbiamo parlato dei cinque quartetti per archi. Sono tante le partiture di Hans Werner Henze che è bello esplorare, e vi invito a farlo. Spero di avervi incuriosito e avervi stimolato ad ascoltare con più attenzione la musica di Hans Werner Henze, e mando a tutti quanti gli ascoltatori di Radio 3 Suite un caro saluto. Da Francesco Antonioni è tutto, come si dice una volta. Buon ascolto.

E abbiamo ascoltato questa sera tutta la cantata della Fiaba Estrema di Hans, naturalmente sul testo di Elsa Morante, che abbiamo appunto ascoltato in chiusura della quarta e ultima puntata del ciclo di Francesco Antognoni dedicato ad Hans Werner Henze nel centenario della nascita. Ciclo che Francesco ha intitolato Le musiche di Hans. Naturalmente tutte le puntate di questo ciclo le potrete ritrovare sul nostro sito se volete riascoltarle. Questo bellissimo percorso dentro la musica di uno dei più importanti musicisti del Novecento e del XXI secolo. Hans Werner Henze, di cui appunto quest'anno si ricordano i 100 anni e si ricordano anche in molti luoghi, per esempio l'Accademia Musicale Chigiana quest'anno ha dedicato un festival con tantissime musiche di Henze, uno dei tanti festival e luoghi dove quest'anno si potrà ascoltare la musica di Henze. Ma siamo arrivati anche al momento dei saluti, perché la trasmissione sta volgendo alla fine. Però prima vorrei ricordarvi che domani abbiamo un collegamento importante con il Festival di Bregenz alle 20:30 per una rarità, devo dire, operistica, cioè I viaggi del signor Brouček, che è un'opera di Leo Janáček, raramente rappresentata in Italia. Quindi è un'occasione per scoprire alcuni aspetti del teatro di questo grandissimo musicista, che appunto ha lasciato alcune testimonianze fondamentali per il Novecento nell'ambito del teatro. E dunque saremo in collegamento con Bregenz per ascoltare questo lavoro di Janáček. Si diceva dei saluti. I saluti vengono da parte di Fabio Melis e Luca De Ioris, che hanno lavorato alla parte tecnica. In regia questa sera c'era Giovanna Natalini. Io vi lascio all'ascolto di Battiti. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Steph Richards e Kasim Naqvi hanno scelto Talk Show come nome per il loro duo, una scelta che può essere fuorviante se si pensa a quanto rumore producono spesso e volentieri gli omonimi show televisivi, ma più probabilmente il riferimento nel loro caso è al dialogo che si sviluppa sull'onda di un'improvvisazione fatta di silenzi, di spigoli, di ricerca del suono, ma non solo. In questo disco intitolato Miss America, pubblicato dalla finlandese We Jazz, dal quale abbiamo ascoltato Royalties, nel disco Steph Richards è alla tromba, al flicorno e alle percussioni, e Kasim Naqvi alla batteria, al sintetizzatore modulare e all'almglocken. E c'è un disco, il prossimo, che è davvero una bella sorpresa. L'etichetta Relative Pitch ha recuperato e quindi stampato su disco una registrazione del 1982 del duo composto da Julius Hemphill e Marty Ehrlich, quindi il maestro e l'allievo, che si ascoltano in un confronto non solo alla pari ma anche con una evidente intesa tra i due, una condivisione del linguaggio tra improvvisazione free e blues, che è proprio l'impronta classica di Hemphill. Entrambi sono ai sassofoni in questo brano, con Ehrlich sul canale sinistro, Hemphill sul canale destro. Il brano, tratto da Circled Hearts, si intitola Willy Whippoorwill Heads Back Home.

0: Il lungo brano con Marty Erich e Jules Hemphill, entrambi ai sassofoni. Il titolo del pezzo è Willie Whippoorwill Head Back Home, il titolo del disco Circle the Heart, pubblicato da Relative Pitch il 23 gennaio di quest'anno, mentre la registrazione risale al 1982. Dal passato riemerge anche il prossimo ascolto, e fa bene l'etichetta Spittle a riproporre Revolutionary Pekingese Opera di Ground Zero, un disco che colpisce ancora oggi per la destrezza e per la musicalità con cui viene utilizzato il campionamento dal vivo. Disco uscito per la prima volta nel 1995, basato sulla reinvenzione dell'opera di Pechino a cura di Heiner Goebbels e Alfred Hartz, che è a sua volta un disco basato sul campionamento di altre registrazioni. E quindi in questo caso, oltre ai Ground Zero con Otomo Yoshihide alla chitarra e al giradischi, ci sono diverse presenze prese in prestito nel tessuto musicale, tra le altre quelle dei già citati Heiner Goebbels e Alfred Hartz, ma anche gli originali gruppi dell'opera di Pechino, così come per esempio il violino di John Rose. Noi ascoltiamo quattro brani consecutivi: Ground Zero, questa è Revolutionary Pekingese Opera.
1: There's a quarter, a dime, and a penny.

Lei irrequietezze dei Ground Zero in un'estetica del frammento e del collage che si sviluppa in modo assolutamente coerente. Questo avviene anche in altri progetti di Otomo Yoshide, ma in particolare con il suo gruppo Ground Zero. La Spittle Records ha ristampato questo disco così importante degli anni 90, intitolato Revolutionary Pekingese Opera, uscita a nome appunto di Ground Zero. Jean Derome è uno dei fondatori dell'etichetta Ambiance Magnétique, etichetta e collettivo del Quebec di base a Montreal, e Somebody Special è il progetto che il sassofonista canadese ha pensato per rendere omaggio a Steve Lacy, concentrandosi soprattutto sulla produzione di canzoni da parte del sopranista e compositore. Steve Lacy era un artista colto e molto appassionato sia di pittura e di danza che di letteratura e poesia, perciò le sue canzoni nascono da testi di autori di peso e da poeti come Bob Kaufman, che è l'autore del testo di questo brano che ascoltiamo questa notte a Battiti, intitolato Morning Joy.

Jean de Rome and Somebody Special, questo è il nome del progetto dedicato alla musica di Steve Lacy da parte di Jean de Rome. La formazione è giunta al secondo disco ed è una formazione il cui cuore pulsante è costituito dal trio del sassofonista canadese Jean de Rome con Normand Guilbeault al contrabbasso e Pierre Tanguay alla batteria, a cui si aggiungono la voce di Karen Young e il pianoforte di Alexandre Grog. Il brano che abbiamo ascoltato era Morning Joy, il disco è Le Sourire ed è stato pubblicato proprio da poco da Ambiance Magnétique. Ci sono musicisti che non sentono l'urgenza di pubblicare dischi a proprio nome o forse hanno bisogno di pensarci a lungo. Sia come sia, Michael Peter Balzary, in arte semplicemente Flea, noto come bassista e cofondatore dei Red Hot Chili Peppers, ma anche coinvolto in una miriade di altri progetti, ha deciso ora, all'alba dei 60 anni, di pubblicare il suo debutto come leader. Si intitola Onora, è uscito per l'etichetta Nonesuch ed è uno strano oggetto sonoro perché da un lato aderisce alla passione per il jazz che Flea ha sempre dichiarato, tanto che oltre al consueto basso, il leader lo si trova anche alla tromba, che è stato il suo primo strumento. Dall'altro però Flea ha deciso, forse anche coerentemente, di ricorrere alle sue frequentazioni con i grandi nomi del pop e del rock, sia in termini di musicisti coinvolti, si trovano artisti come Tom York e Nick Cave, sia relativamente a una parte del repertorio. Ci sono brani di Frank Ocean e di George Clinton, tra gli altri. In più, Flea ha deciso di coinvolgere anche alcuni tra i musicisti più in vista della scena jazz losangelina, come Jeff Parker, Josh Johnson e Anna Butters, e il risultato, appunto, lo possiamo apprezzare anche questa notte a Battiti con un brano che abbiamo selezionato da questo lavoro. Il titolo del brano è A Plea.

E questo è il risultato di una residenza che il collettivo di street art di Kinshasa, Kinact, ha tenuto al quartier generale della Nige Nige Tapes. E in due mesi Kinact, che si trovavano per la prima volta in uno studio di registrazione, lo hanno letteralmente trasformato in un laboratorio artigianale dove far suonare trapani, martelli, pezzi di moto, canne di bambù e diversi rottami metallici, ma non solo, perché questi oggetti e strumenti autocostruiti diventano anche sculture, arte, sono di strada che si mischiano con l'etichetta ugandese Niege Niege, che non si è fatta sfuggire l'occasione di collaborare con il collettivo della Repubblica Democratica del Congo, e da quella residenza è nato l'album Kinshasa in Action, il disco dal quale abbiamo ascoltato Cercle de Tambour Kinact, e ora arriva Atelier Kinact.

0: sistema Colonna-Tim. Rinvesti sistemi a Tim Belagi.
1: Potentissimi Kinact, collettivo artistico e musicale di Kinshasa, che abbiamo ritrovato così nella notte di battiti con il loro lavoro sul ritmo e sulla parola, è diventato il disco Kinshasa in Action, altro bel capitolo dell'avventura ugandese della Niege Niege Tapes. Un'aggressione sonora che arriva ora invece dal Michigan, dai Prostitute, il quartetto di Mo Kazra alla voce, Andrew Custer alla batteria, Dylan Zaransky al basso e Ross Babinski alle chitarre. Il loro album di debutto, Attempted Martyr, lo hanno realizzato in modalità do it yourself, questo nel 2024, ma sia il potente impasto sonoro sia le forti denunce della band, le guerre, la destabilizzazione del Medio Oriente hanno attirato l'attenzione niente meno che della Mute Records, che ha puntato su questo disco dei Prostitute, lo ha rilanciato dando anche una buona visibilità a questo grezzo punk noise arricchito qua e là da un velo di ispirazione melodica araba della band statunitense. Questa è Senegal.

E dopo i Prostitute, a cui abbattiti voltiamo pagina sonora, torniamo a sfogliare il disco di debutto del The Avantgarde Flamenco Trio, si intitola Lunar, è davvero un bel esordio per il cantante, chitarrista e polistrumentista siriano canadese Emad Armouche. Con lui c'è JP Carter, trombettista che si dedica anche all'elettronica, e ancora Kenton Lowen alla batteria. Sono loro The Avantgarde Flamenco Trio che, come si evince dal nome scelto, intrecciano il suono, il canto flamenco al free jazz, al noise, al suono sperimentale che Armouche ha incontrato nelle sue diverse esperienze sonore sull'asse Canada-Siria, o meglio sull'asse Siria-Canada. Chitarra, oud e canto per Emad Armouche, che ha raccontato proprio come il suo complicato viaggio, iniziato dalla Siria e finito a Vancouver, sia stata anche un'occasione speciale di incontro con diverse persone, musicisti, insegnanti arabi e turchi, esperti di flamenco, appassionati di jazz. E la genesi di questo lavoro si trova proprio in tutto ciò. Li ascoltiamo subito con Tango Saverra, The Avantgarde Flamenco Trio.

canto flamenco, melodie arabe, improvvisazione free jazz, sporcature noise, questo è il frullato della forma di flamenco contemporaneo proposto da The Avantgarde Flamenco Trio, la band guidata dall'artista siriano-canadese Emma Darmouche, chitarra, oud e canto per lui in questo ottimo debutto discografico Lunar, album pubblicato dalla label Redshift Music. Il prossimo incontro invece è africano, è tutto maliano, perché riapriamo il dialogo sonoro per Balafon e Don Songoni di Neba Solo e Benego di Akité, due maestri di questi strumenti, ma anche delle diverse tradizioni di alcune zone rurali del Mali. Akili Maya, Neba Solo e Benego di Akité.

si intitola Gin and Hunter When Walking, l'album collaborativo per Balafon e Don Songoni, che ha coinvolto Nebasolo, maestro del balafon pentatonico della tradizione del popolo Senufo, e Brahim Benego di Akité, maestro del Kamel Ngoni, punto di riferimento della musica Wasulu. Per questa collaborazione fondamentale è stato l'apporto di Nick Gold, l'ex responsabile della World Circuit Records. Il disco invece è pubblicato da Nonesuch, è un disco doppio. E se nel primo CD, come abbiamo ascoltato ora, i brani sono accompagnati anche da voci e percussioni e poi mellotron, chitarra e archi, il secondo CD raccoglie invece le registrazioni di alcune stesse tracce, ma direttamente nella forma originale scarna del duo, cioè catturate in modo naturale, molto intimo, e si legge nelle note di copertina, registrate in un giardino di Bamako sotto un albero di mango.

0: Arcana on the drums. Tina Richardson here on the baritone saxophone.
1: That would be Jessica Lurie on the alto saxophone. We have Sir Warfield here on tenor. My name is Amy Denio. Welcome, everybody.
2: E dalle musiche di Balafon e Don Songoni, registrate sotto un albero di mango in un giardino di Bamako, da Neba Solo e Benego di Akite, abbiamo ascoltato December's Dance, dalla qualità e dal calore espressivo di The Tiptons Sax Quartet and Drums, formazione di lungo corso di Seattle che frulla con gioia klezmer, funk, jazz e una marea di altre sonorità in stile brass band. Amy Denio l'abbiamo appena ascoltata presentare dal vivo l'organico 4, i sassofoni, quello alto della stessa Denio, il soprano di Jessica Lurie, il tenore di Swarfield, il baritono di Tina Richardson con le percussioni di Robert Kaynar. Live in Portland è l'album nato dal loro concerto dello scorso anno, firmato The Tiptons Sax Quartet and Drums. Si intitola invece Venus R.I. Ora, è il terzo album solista del polistrumentista, compositore e cantante norvegese Espen Reinertsen. L'album è entrato nel catalogo dell'etichetta di Susanna Wallumrod, cioè la Susanna Sonata, e l'atmosfera del disco è impregnata sia dal carattere intimo e melodioso della voce di Espen Reinertsen, sia da arrangiamenti strambi per un formato canzone trasversale. L'artista norvegese, voce, fiati ed elettronica, è qui accompagnato da Erik Nylander alla batteria e Eivind Lønning alla tromba.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Ottava puntata.

Il treno, che esce dalla galleria sotterranea, prima di giungere alla stazione, vola su un ponte lungo e ricurvo, dal quale si domina il panorama di Nataka. I viaggiatori si alzano e vanno al finestrino per ammirare da una parte Nataka e dall'altra il mare. Accadde una volta che i viaggiatori di quel treno fossero due e che il primo, chiamato Francesco Buscaino, si alzasse per andare al finestrino. Il secondo, di cui senza rammarico ignoriamo il nome, rimanesse invece seduto. Il viaggiatore in piedi era un uomo di mezza età, con un volto magro e disegnato così finemente da far pensare che il suo creatore, nel concepirlo e nell'eseguirlo, si proponesse di elevare il prezzo del volto umano e non badasse né a tempo né a fatica pur di raggiungere il suo scopo. Su questo magro volto i capelli si attaccavano dolcemente, anche i baffi, lunghi e spioventi, parevano trattenuti lungo le labbra dal piacere di stare nel posto in cui stavano. La figura non era né alta né larga, che essa la medesima curata fattura del volto. Un soprabito verde, dalla cintura in su amabilmente gonfio, e da quella in giù drappeggiato e mosso, avvolgeva il corpo quasi per intero. E solo molto in basso lasciava luccicare le scarpine, mentre in alto sosteneva dentro un gran bavero rialzato, come le foglie che avvolgono le magnolie, la testa di cui abbiamo parlato. Le valigie del viaggiatore, per mezzo di abili etichette, rivelavano non soltanto che egli in America aveva alloggiato nei più lussuosi alberghi, era stato direttore di un giornale, aveva avuto l'amicizia di un gran vescovo, il quale usava far appiccicare dal proprio servo sui bagagli degli ospiti graditi le parole: «Sii benedetto nei tuoi viaggi e nelle tue soste». Non soltanto che egli aveva subito un processo clamoroso, ma tutt'altro che infamante, in seguito al quale era tornato in Italia per un soggiorno, di cui le scritte si affannavano a narrare le stupende peripezie, le splendide fermate, le mirabili villeggiature, ma perfino che egli si era adesso annoiato di vivere in Italia e tornava in America, ove lo invocava come suo direttore una grande casa cinematografica di Hollywood. Come si vede, il viaggiatore aveva ammaestrato le sue valigie in tal modo che egli avrebbe avuto torto a rimpiangere i tempi in cui un signore che cercasse avventure per il mondo conduceva con sé un servo chiacchierone il quale, con la scusa di sparlarne, lo rendeva interessante presso i padroni e le padrone. Buscaino, ritto davanti al finestrino, lanciava sulla città di Nataka uno sguardo diffidente. «Che città!» pensava. «Tutta di case piatte come scatoloni. Nulla di verticale! Oh, benedetti grattacieli! Saranno magari presuntuosi, spinosi, brutti quanto volete, ma danno l'idea di una città in piedi, di una città sveglia, di una città pronta a marciare verso l'infinito!» I lettori non si meravigliano di questa eloquenza, perché era una caratteristica del nostro viaggiatore, quella di pensare e parlare con maggior slancio e dunque molto meglio di come non faremmo noi. Case piatte, una città sdraiata a terra, peggio, coricata a terra. Gente che chiede una mano per alzarsi dalla sabbia. Oh, io li conosco bene. Questo mare conosce i colpi del mio braccio. Gente capace di sbadigliare anche la prima notte di matrimonio. Gente, però gente semplice, bonacciona, sì, credulona. Oh, io penso bene che anche qui, come in America, si ha il diritto di fermare qualunque sconosciuto per dirgli: «Sapete, io ho un'idea». Mio Dio, in America lo sconosciuto ti conduce subito in un bar, ti dice: «Prendete qualcosa, Mr. Buscaino, senza complimenti, e sentiamo la vostra idea». Qui invece ti guardano con due occhi,
da ammalati gravi. Sorridono tristemente, ma in fondo rimangono colpiti anche qui. Un'idea è un'idea anche qui. Città orizzontale, città di scatoloni. Un grattacielo qui. No! Un grattacielo no! Una torre! Per Dio! Per Dio, questa è un'idea! Il viaggiatore era abituato ad avere idee, per questo non smise di saltare dalla gioia, ma il suo occhio balucinava come un buco dietro il quale una cosa enorme avesse spiccato un salto enorme. È un'idea! È un'idea che contiene più oro delle miniere di Vestfalia. Una torre con scala interna. No, esterna, meglio esterna. No, meglio interna. Esterna o interna? Non importa, purché vi possa salire molta gente e guardare dall'alto il panorama della città. Cosa non si fa qui per il panorama della città? Le cartoline che si mandano più volentieri sono quelle col panorama della città. E i pittori cosa dipingono? Il panorama delle città. E le donne la mattina del Sabato Santo, quando lanciano in aria i bambini perché crescano e crescano, qual è il loro sogno? Che i bambini possano diventare così alti da vedere il panorama della città. Ebbene, voi lo vedrete il panorama della vostra città dall'alto di una torre alta 40 metri. Vedrete le terrazze delle vostre case, i tetti delle camere in cui siete nati, il camino che fuma per la vostra cena. Vi renderete conto del vostro grosso e stupido nido. Vedrete donde si parte e quali spazi valica il suono della campana che vi sveglia al mattino, più presto di quanto non desideriate. Capirete in che modo vi arriva quella musica di giostra che non vi permette di studiare. Come mai l'acqua che bevete è torbida? Perché la vostra casa è umida o infocata? Da quale cipresso iettatore è guardato da lontano il vostro tetto? E perché dunque tante sciagure hanno colpito la vostra famiglia? Aprirete gli occhi. Avrete qualcosa da fare la domenica. Sbadiglierete di meno e vi sgranchirete le gambe. Siete 300.000? 300.000 ottime pecore. Pagherete 2 lire cada uno per salire sulla torre. Senza tener conto di chi vorrà salirvi più di una volta e dei forestieri, ci metterete nelle mani 600.000 lire. Grazie, vi ringrazio. Noi avremo speso nella costruzione dell'edificio, sì e no, 100.000 lire. Il guadagno è veramente enorme. Fermerebbe non un uomo che si reca in America, ma 100 anime che vanno in paradiso.

cognome. Ecco, le mani si mettono all'opera e mentre la destra scrive in un taccuino tenuto sul vetro del finestrino «Bisogna fermarsi a Nataka 2 mesi, costruire un comitato, quindi una società per azioni. In primavera la torre deve essere eretta, in giugno il ritorno in America, viva la vita!» La sinistra cava un orologio dal taschino, gli occhi seguono per un momento lo scritto del taccuino, poi calano giù, notano che sono le 10 del mattino, la bocca dice «sta bene», i piedi si voltano in direzione delle valigie, le braccia chiamano tutto il sangue che possono perché fra poco dovranno inturgidirsi nel mettere giù i bagagli, il petto si allarga in respiri molto grossi, il cuore batte come un fabbro che voglia raddrizzare al più presto il ferro che è sull'incudine. La mente consiglia di alloggiare nel miglior albergo di Nataka, di invitare a pranzo i giovanotti più in vista della città, di dar loro in ogni occasione del voi, di tenere una conferenza ed esporre, se possibile, anche dei quadri. Insomma, il viaggiatore era diventato un esercito di cose operanti e volenterose, le quali, al primo urto del treno che si era fermato, si precipitarono giù dal predellino e chiamarono «Portar! Qui, da me!» Portiere dell'albergo Colonna sapeva che il professor Francesco Buscaino si sarebbe fermato a Nataka per 2 mesi e quindi sarebbe partito per l'America. Sapeva anche che egli alloggiava al secondo piano in un appartamento sul quale aveva avuto molto da ridire, che si nutriva di intingoli singolari per cui si erano dovute acquistare coppe e caraffe singolari. Sapeva che la prima settimana egli sarebbe stato sempre solo, ma il lunedì della seconda era salito in ascensore con un amico, poi con 2, con 3, con 4, e alla fine gli amici erano stati tanti che l'ascensore si era fermato nel mezzo della salita e tutti avevano udito la voce del professor Buscaino: «Ma questi non sono alberghi, questi non sono ascensori, questa non è una città e nessuno si muove, nessuno corre. Ci lasceranno appesi per 20 giorni, vedrete, signori. Succedono dovunque incidenti simili, anche in America. Ma si rimedia in un minuto. Puntate l'orologio, vi prego, signori, e mi direte poi quante ore saranno passate. Sì, una volta a Boston, al Great Central Hotel, un ascensore si fermò nel mezzo della salita. Ma parve che fosse cascato il mondo. Ebbimo il piacere di sentire un diavolio di campanelli e di sirene». Da allora gli amici del professore vennero portati su in 3 riprese. Cosa stessero a fare per 2-3 ore chiusi nell'appartamento del secondo piano, nessuno riusciva a capirlo. Quel giorno però s'erano radunati nel salone dell'albergo, intorno a un tavolo disseminato di biscottini e di portacenere. Le porte, per ordine del professor Buscaino, erano state chiuse. Intorno al tavolo sedevano Leopoldi, l'onorevole De Marchi, Nereggia, Pan di Zucchero Malede, detto il re, Rodolfo ed Enzo De Mei, Nello Tommasini, il cavaliere Areni, Testaccio, Lello Raveni, Leonardo Barini ed alcuni giovani dal naso grosso e capelli ispidi come spazzole. Francesco Buscaino sedeva verso la cima della tavola, ma non era soddisfatto del contegno dell'assemblea. In verità, nessuno sembrava disposto ad uscire completamente fuori dai propri pensieri. Buscaino faceva passare di tanto in tanto un vassoio pieno di bicchierini tremolanti, ma i liquori ricacciavano quelle persone ancor più dentro se stesse. Lello Raveni alzava in aria la punta della sigaretta e cercava di produrre un circolo di fumo entro cui mettere il dito. Talvolta il circolo non riusciva a formarsi, talvolta andava troppo in alto e Lello doveva quasi salire sulla sedia per riuscire a ficcarvi dentro l'indice. Rodolfo De Mei gli mandava occhiatacce, invitandolo a star quieto. «Sì, sì», faceva Lello con la faccia preoccupata, «solo un altro, l'ultimo». E a bassa voce: «Se questo circolo riesce bene, tutto andrà bene con Luisa». Tommasini l'osservava attentamente, specie in quella parte del viso nella quale il moto impercettibile delle labbra faceva muovere alcune ombre, e pensava:
questo giorno.

una volta o l'altra bisogna vedere cosa rende. Dalla parte opposta del tavolo c'era un altro personaggio che non stava mai fermo, era Testaccio, che di tanto in tanto si precipitava con le mani sulle caviglie, come ad acchiappare una mosca, e battendole fortemente pronunziava a fior di labbra: «Fuori di qui, spiriti bassi, lontano, lontano dai miei passi!» Il terzo ed ultimo movimento sfuggiva dall'indice dell'onorevole De Marchi, che anche qui, come altrove, andava componendo un'aria di valzer e ne batteva il tempo con un dito. Gli altri stavano fermi, è vero, ma di tanto in tanto uno stupido riso li attraversava tutti quanti e pareva spaccarli in due, come fa un coltello con una fila di cocomeri. Questo fu un pensiero di Buscaino, al quale pensiero si aggiunse subito quest'altro: «Mio Dio, sarà un bell'affare convincere gente simile, ma la convinceremo!» E si alzò. Non appena Buscaino si fu alzato, tutti si voltarono verso di lui e, prendendo una posizione comoda, specialmente con la testa che Anataca, anche questa è un'osservazione di Buscaino, aveva sempre bisogno di un sostegno, come se stesse per scucirsi dal corpo, lo fissarono in silenzio.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Filippo Amadei, sonate re minore per violoncello e basso continuo, andante, andante e cantabile assai. Accademia Otto Boni, Marco Ceccato, violoncello, Francesco Romano, tiorba, Anna Fontana, clavicembalo, Rebecca Ferri, violoncello, Marco Ceccato, direzione.

0: Di Filippo Amadei abbiamo ascoltato la sonata in re minore per violoncello e basso continuo. Accademia Ottoboni, Marco Ceccato, violoncello, Francesco Romano.
1: Claude Debussy, Image, seconda serie. Nikolaj Luganski, pianoforte.